Di Johann Christian Bach avete ascoltato Sonata per pianoforte in re maggiore, opera 5, numero 2. Harald Hören, fortepiano.

Arvo part. Silentium. Without movement. Per due violini, orchestra d'archi e pianoforte preparato. Richard Sturt e Tasman Little, violini. Robert Altwinkel, pianoforte preparato. Bournemouth Sinfonietta, diretta da Richard Sturt.

Di Arvo Part avete ascoltato Silentium, Without Movement, per due violini, orchestra d'archi e pianoforte preparato. Richard Stutt e Tasman Little, violini. Robert Altwinkel, pianoforte preparato. Bournemouth Sinfonietta, diretta da Richard Stutt. Jean Absil, suite numero 1 per pianoforte, opera 62. Grand Suite, Prelude Andantino, Scherzetto, vivo, Notturno, misterioso, Toccata, vivo. Pianista Daniel Blumenthal.

0: di Jean Absil avete ascoltato Suite numero 1 per pianoforte, opera 62, Grand Suite. Pianista Daniel Blumenthal.
1: Leos Janacek, quartetto numero 1, sonata a Kreutzer. Trascrizione per orchestra d'archi di Richard Tognetti. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorski.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto numero 1, Sonata Kreutzer. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorsky.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Maestoso, allegro con brio e appassionato. Arietta, adagio molto semplice e cantabile. Pianista Andrea Lucchesini.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Pianista Andrea Lucchesini.
1: Rai Radio 3 Classica.

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, molto allegro, andante, menuetto, allegretto e trio, allegro assai. BBC Music Magazine Award come disco dell'anno 2009. Scottish Chamber Orchestra diretta da Charles McCarras.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Avete ascoltato la Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550. BBC Music Magazine Award come disco dell'anno 2009. Scottish Chamber Orchestra, diretta da Charles McCarras.
1: Gabriel Fauré. Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra e organo. Opera 48. Introitus, Requiem Aeternam, Kyrie. Offertorium, Domine Jesu Christe, Hostias et Preces, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei. Responsorium, Libera Me, Antifona in Paradisum. Lucia Pop, soprano. Sigmund Nimsgern, baritono. Leslie Pearson, organo. Filarmonia Orchestra e Coro Ambrosian Singers, diretti da Andrew Davis. Maestro del coro, John McCarthy.

Di Gabriel Fauré avete ascoltato Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra e organo, opera 48. Lucia Popp, soprano. Sigmund Nimsgern, baritono. Leslie Pearson, organo. Filarmonia Orchestra e coro Ambrosian Singers, diretti da Andrew Davis. Maestro del coro, John McCarthy.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937. Un americano a Parigi, Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.

0: di George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937, avete ascoltato Un americano a Parigi, Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.
1: Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikkei Chorus Group.

0: Rai Ladinia Notizia.
1: Un buon domenica e un buon scuta a tutta la redazione della Rai Ladinia a questa edizione di Notiziar. Chi si argomenta in che esibia ai 7 me. Per gestire i flussi di turisti che va su un secere del comune di Ortisei, le venuto decisioni Neves. In genere sta a ricordare 50 anni dal terremoto del Friul, on ence testimonianze. Con una intervista al dottor Picorioli, venendo da poi a ragionare di malattia di demenza e della persona che gesta sdo. Prum consegue di comune di Zoin d'Antangern a Saint-Jean. Der valor all'engazio la cultura ladina, che è la novità del statuto della cooperativa turistica del Plan e San Martin. L'appetito de fassa ci appare la certificazione de sostenibilità. E ultima partita al ballon della Liga Regionale per FC Gardena, che è sta domenica che venne. Chi snostito e passando di fatta alla notizia. Un numero limitato di access al D, le miglior prese per chicche del post e de più corriere di linea, che essere la misura fatte sfora per gestire i flussi dei turisti su un seceda, Alexia Grossi.
2: Kika vuol casi in stagi sun schadas nu zang l'implanta cabines e la furnadoia da urtijai su potrà compre la kerta beda d'angora. La compaida la kerta si è limitata a 4.000 al di, coclie beda d'an pezzo ni fatta sa vaita in comunicat. Na grande sfida e la gestion de plus sorts de kertas nci paira turisti da ungen di de plu Kika la Val Gardena clubcart già pran rebast il 60%. Ntanka Kika al sutur Golpas pairà il 35% de manco. Saura Pro unirà l'entang la stagione auta, ampia il servizio la Curieres de Linea di Gardena, tanto Urtijai e Salva sarà l'uni-ot minuti in bus. Da risolvere resta la stanza de post della Scei Auti a Urtijai. Pensa Vanel alla possibilità di poter cunglia la carta per l'implant portamonte con un post da parquet. Per avvisare la massa de turisti nia della Sussunstrada, pensa la gruppa de Laura percurs nuoves a ciò che grunci prei privati ne vanno nia plu ciautinei, chi stroies dematics da sanci tipite ai visitadores na esperienza formativa tla natura. La gruppa de Laura xa antang imang spasei cruciat laureor an concet per la gestion del hotspot seciada e segura da vai fat un gran varinante si traviar di acal da vise la formage raccompaida de turisti a la maniera efficiente a priani che van importanza ti van data la qualità de vita valida e una esperienza di qualità anche per chi che visitea la Montes. La gruppa dell'Aurma tutta a Dum da rappresentanti di Comuns d'Urtijai e Santa Cristina, la società SCIA dal Centro Mobilità Gardena e la organizzazione LTS e IDM Südtirol e unita tutta su doc la massa di turisti ova dell'Insta passa a raggiunt dimensions ora di misura. E per questa stagione già avrà l'implante portamonte da Urtijai su strada fino ai 22 di mai.
1: E vignon enci in chi a risonare del terremoto il Friul sta da caccia in cantegna più vista ai siede me del 1976, un evento ricordato con interviste e una trasmissione speciale della RAI. Matteo Taibon.
3: Le tremorots esti ai 6 de ma, più che doles nuda sera, per nire al 20 minuti alla terra scassi. Alla stena tragedia di scang ince illustrete trailing sera, ne cianti tante nu i morci, dola scassada più che dolles nu el ce moste na linea di scassades, mendres, i de settembre spondò na gran scassada. Con la prima scassada el nu destrut der trep, i spò doval mengs l'altra gran scassada, quando destrut trep, che el danier este le dedles commemorazions ufficiales e les trasmissions speciales la rai dedicata ai 50 anni del tremoroz. Ten intervista con Andrea Saule, la tigiera dal Friul, al regisseur de films Lauro Pittini, quale ota chine sciagn illustren schöla net dal tremoroz ai 6 de ma.
4: Il momento della scossa, perché io l'ho vissuta fuori casa, sull'uscio di casa, e riuscire a fare 20 metri dall'uscio di casa alla strada in 57 secondi è stato impossibile. Io l'ho fatta a gattoni e ogni volta che cercavo di rialzarmi mi ritrovavo con la faccia schiacciata contro la ghiaia, guardando su verso Gemona, perché io abitavo sotto, e ricordo una grande esplosione, che poi era una grande fiammata, perché la frana scesa dalle falesie del Glemine sulla cabina di trasformazione dell'Enel, che è sotto il Duomo, aveva stravolto in pratica la cabina e ha creato questa grandissima fiammata. Io ricordo questa esplosione. E una cosa che solo chi la prova ci crede, era poi durante la notte, mentre eravamo tutti lì in strada, ascoltare le scosse che si susseguivano e che si sentivano arrivare. Cioè si sentiva a monte, ad esempio, cadere pietre, cadere sassi. Un attimo dopo sentivi sotto di te come un mostro che attraversava il terreno sotto di te, dopodiché lì cessava e sentivi crollare sassi, edifici a sud. Cioè questo passaggio sotto i piedi di questo mostro, di questo veramente orcolatto.
3: En sjø Lauro Pittini, dal Friul alle Tremorozce fet la tradizione popolare le soranum de orcolat. Orcolat è una forma piorativa de orcul, l'orco. L'orcolat è una figura delle sliondes furlanes covir sot terraete, tla ciarnia, tles alpes dal nord dal Friul, i canca al sarmer, scassa la terra. L'ennom orcolat è un sinonim dal Tremoroz dal 1976, deschiang al di incet l'illustrazione de Lauro Pittini, che soranum an sorantut se ben can conesce la spiegazione scientifica di questo fenomeno naturale con sue conseguenze tan tragiche se scotta il Friul danda cinquant'anni. Le ruine ne al tresen d'occhi persone, valc ne ce fan ferides, d'altres ne ce fan ma pri mortes. Una fotografia del Tremoroz di settembre è ruata sulla prima platta della rivista Epoca, e è nuda d'er conosciuta, da odei impere con la pora tal musco porta sua mut de mezza chase stomade sadum. Le mut è Mauro Valenta, le zeng ombolte di Vencion, Venzone Portalian. Lillo Montalto Monella ha da mani in nir, der tang le telegiornal special des duis domisdei, ci emozions cal proa al diran qui.
5: Tanta felicità e commozione, innanzitutto perché sono ancora qui con mio padre dopo 50 anni, perché sono il sindaco di un paese meraviglioso che è Venzone e perché i friulani si sono ripresi quello che il sisma aveva cercato di portargli via. La ricostruzione dopo un cinquantennio è quasi ultimata grazie alla solidarietà di tutti, dall'Italia e dall'estero.
3: En sjø Mauro Valent, ombolt de Vencion. A Vencion è la dom medieval nude sdrut, una piccia perla d'architettura romanic-gotica. Alle nun simbol di acan la fazzu endo a visa de scalieste denant, pira por pira.
6: Vencion è il suo domo e sono uno degli esempi più importanti al mondo, diciamo che si può rinascere dopo una disgrazia come che dal Taramot dal 1976.
3: En sjø Aldo Di Bernardo intervisté por nos da Lillo Montalto Monella. Aldo Di Bernardo è un frabizier dal dom de Vencion. Qua con trec ein de bries si fa dies tut per tale ricostruzione dal dom de Vencion. Ciò ripatan de bries?
6: E è una sfida di tornare a partire dopo le tante svolte che il Friul ha colato, sia per Taramos che per Vueris che per Alluvions, però fa parte dal DNA del popolo furlan che è il di resisti, di essere attaccati in tesolidris e di voler tornare a avere la chiesa, la glesia, il paese, la calere.
3: En sjø Aldo Di Bernardo. En nier domisdei ed anterater la president Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni steis a Glemone, Gemona, por les commemorazions ufficiales.
1: E l'Istituto de Medicina Generale ha presentato in Chie a Busan i risultati di una recida sulla cura di malè di demenza accesa, con focus non sui malè ma su chi che li cura, Alexia Grossi.
2: Ce resta pa doc gli fina via al tempo de cura a casa d'una persona malida de demanza, co gira la pa inant per la persona che ha cura, che gli è stata da ugin e sa saurantaut in gran pani. Le studi dell'Istituto Medicina Generale mette il centro ni a tang ya malei, ma chi che ya cure ya casa e co clativa dal do. Tiung domanda al dottor Giuliano Piccogliori, assistente scientific dell'Istituto Medicina Generale, ciunes che la conclusione stan rescida.
7: Quei che assistono familiare che ha la demenza, che è malato di demenza, patesce nia un paese psicologico e anche sociale, un tanto che fece l'assistenza, ma anche dal doc, anche, che anche l'assistenza la è finita. Non sono sicuro che la conseguenza è ben pesoccia sì che i problemi spona psicologici, anche di sanità, anche sociale, di isolamento un po' sociale.
2: 180 gli la persones che unides intervistedes per l'an rescida, gli dute persones che ha fatto l'esperienza de curena persona maleda de demanza a casa. Truppes l'informazios importantes unides ora, d'antre lauter un c'è na lingia de conseilles per chi chiesan la situazione de messai curena persona maleda de demanza a casa. Con al prim post, il conseil de ne pisimenia cria aiut e a ste an c'è i sostanis quam pitei. Il van an c'ora un cheder de cic mancia.
7: Le persone che adoro aiuto, adoro sostegni dalle istituzioni, sicuro anche, non so tu che ha già tanti sostegni, poi manco a rischio di sviluppare i sintomi, i problemi di sanità, e adoro sostegni dalla società, del complesso. La società da lì da quella è forse manco solidale di che la fa un tempo, perché anche qualche ne dice i risultati, qualche ne so anche che c'è l'Istituto di Medicina Generale o la Sanza, ma è ora che si appella alla società, che la fece di più, che la si è più solidale, che non la lascia mia da sola questa gente.
2: Per cica dan fecum i sostegni della man pubblica, per avere una classificazione, una valutazione del bujang de cura, dalla politica provinciale vestirti l'or de fe vares concrets per smendri la burocrazia, per scurte i tempes da messai a spite e to giunci in pais saura pro a troppa famiglias.
7: Da quel che ho udì in quei, da esse sauras, mi ha che problemi viet l'or de ogni risolto, speron, già che in mo, senza il da spite sia set mens, ho messo la valutazione su persone che ho la che savons che che dalla diagnosi fino alla morte passa 6-7 anni, massimo 10 anni, si è persone che lì hanno una condizione potenza anche di determinalità, si che si è un crepes, quindi il rat che anche dà una diagnosi di demenza, anche questa valutazione diciamo la vede più snello, la vede bellao.
2: Da perde Ulrich Seitz, presidente dell'Associazione Alzheimer Südtirol, il unia auzora l'importanza della figura del dottor de base o de famiglia, con l'appello a chi che cura Zaccheria Ciasa, da tenir conto del sostegno che il dottor de famiglia può pite, e il primo riferimento sanitario. Il studio con persone che ha curato gli anni passati, persone a maledes de demanza, gli sluggiù, ma va in un altro studio con persone che gli attualmente del lavoro de curare a maledes de demanza, che studi unirà
1: e mudon del dut argument per venire a ragionare del Conseil del Comune di Gioin e la zona di Saint-Jean, un progetto nato dalla collaborazione entre la scuola e l'amministrazione del Comune di Saint-Jean. In sadile venue portadante il prun Conseil di Gioin della zona del Comune di Saint-Jean, Naela Lilambolta, Valentina Ridolfi.
8: Lai nom Nicole Oberthaler, lai Davi che la fes la seconda classe della scuola mesena de Pozza. Le è la lombolta del Conseil di Gioin e della Jones del Comune de Saint-Jean. La sentiona alla fin del prun Conseil state e mertes a Pozza.
9: Mi sento la responsabilità perché non è un zec e in cesse noi la petona in c'è abbastanza sul grignar, però capisco che non è un zec e c'è bella responsabilità.
8: La zona un volta la ne conta anche del progetto che l'estate mette su e porta d'ante da Mirella Florian, assessora alla cultura del comune di Saint-Jean e già sovrastante della scuola ladina de Fassa. Sentio Nicole.
9: Un deal è venuto Mirella Florian a scuola, in ogni classe, a ne presentarmi in qualche progetto e a un fatto c'è un secte, ora che si faceva un sindaco e gli assessori e altri sentadins e imitare in questa roba. Dopo, così dalla Mirella Nadit, che ha essa ne fatta, dopo un altro dia ha fatto le litazioni per chi che della classe voleva a farlo e un dì si entrò e duci chi che era stato lì te e dopo chi che aveva delle idee per migliorare il paese sia lo de Dante, le disea de Dante a duci e tra chi che la disse che si faceva le votazioni e non me l'aspettai ma ima vota me. Dopo io e l'Ità, cioè c'erano il vice Humboldt, Letizia De Luca, e dopo chi che voleva fare l'assessore lo disea e lo poteva fare tranquillamente.
8: In stadì della prima scontrada te comuna Oberthaler, giovinio consegna la fascia dai tre colori da Humboldt de Saint-Jean Giulio Florian, che lei è giusta sera su il Conseil di Grain per l'approvazione del regolamento de quel disogno. Il dura tre anni e se con Sebiner caterautes all'anno. Le ite è inceduta la inceries. Oberthaler, un volta de Luca Vize, chirsi assessores, duce ante la quarta e la quinta populera della seconda e terza mesena. Benedetta De Gasper, Cultura e Social, Efrem Scarton, Ambiente, Damiano Bernard, Solidarietà e Volontariat, Jason Romano, Sport, Florian Giovanni, Turismo, Giovanni Fosco, Lurieres Publix. Con l'inceria del segretario del Comune, Sebastian Florian, che l'ha le sue besegne per il Comune Regoici dal Consiglio di Sogni e Portedant a Chel di Grein.
10: Noi disonde fare su a Fraine in parco giochi per lo skate e la roda. Migliorare i marciapiedi, mettere più alberi ste pozza, portare terra vicino alla scuola, asfaltare le strade, rincorrere sul del paese e mettere più bidogna.
8: Sentiona des Ilaria Ragnes, insegnante della Mesene sul valore del progetto Metuite dell'insegnamento e l'educazione civica.
11: Cognosso era la politica del comune, co che funziona il consiglio del comune, e ta che era se ferite in questo torchio che tante volte magari le mingol sconosciute ai più giovani. A questa vita in cui per mingol se ferite te questo percorso, questo ambiente, e magari tende a venire in cui se mette alla letta per la gente.
8: L'assessora Mirella Florian ne conta invece di co che l'ha nasciuta l'idea.
12: L'idea l'ha nasciuta di fare questo consiglio dei Bece e delle Bezze, senza dins se doventa, l'ha nasciuta proprio perché ho veduto in cioè, le ultime litazioni, le state peccia gente che si mette alla letta e le sempre manco gente che vuole torsù la responsabilità e l'urarmingo il parietres e l'era il besen di arvesinare i sogni alle istituzioni.
8: Chiest l'augurio dell'amministrazione del Comune di Saint-Jean al Consiglio di Sogni e della Jones. Florian.
12: L'augurio che io oggi faccio a Kisbec è che i laure con Gaisa e con Ferston Tence, che i potesse da sen se sentire in ce valorizzare, perché l'importante è che schio, se no i perd la Gaisa e i lascia lo. E crede che però con Kisbec se potesse fare un bel uriero.
8: Cosita l'assessora comunella Mirella Florian.
1: E in Dena l'ultima sentiera generale della cooperativa turistica al Plan San Martin ha tolto la decisione di portare ite del suo statuto di fendura e la promozione dell'engas, cultura e identità ladina. Mara Miribung.
13: La cultura e la gente del post fece per la qualità della destinazione in stessa, también se quince l'esperienza del sciore cruia da l'erg. Bel con la certificazione del Global Sustainable Tourism Council che la cooperativa turistica al Plan San Martin a Ciafè tiene nuda importanza lungi alla sostenibilità ambientale e economica. De più nos dice il direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin, Carlo Rungaldir.
14: La certificazione di sostenibilità GSTC va già dando che un mese proprio cura il rapporto con la gente al posto e in la tradizione, la cultura, la memoria e tutto questo che è uno dei punti che vengono verificati, veniamo, e perché gli linci sforzo che un mese ne fa, ma non un lungo le fa, non un mese le fa, e perché diciamo, gli linci per noi una possibilità di curare questo punto, anche se vengono a verificare, possiamo veramente mostrare su di noi, che noi siamo fatti con la popolazione, con le istituzioni che si danno in cervia.
13: E senti, vengono il modo di più importanza all'ingaz, alla cultura e all'identità ladina in tanto il statuto. Adiungo il direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin, Carlo Rungaldir.
14: Questo adattamento che è il primo di Südtirol, o la lista di tweet, sia lo scopo mutualistico che l'oggetto sociale, che è un punto importante per la scunanza diciamo, della cultura in generale, ma anche la cultura ladina che abbiamo fatto proprio già che lì è un spiegel di ciò che noi siamo attualmente. Tre persone, ma anche la politica, in ammonia ci fa paura che le organizzazioni turistiche si danno più con fanno gente dall'erc, che lì è anche il maggior problema, ma anche per la gestione del territorio. E la gestione del territorio siamo la cultura un di gran punto. E con cultura meno la memoria, la tradizione, diciamo, l'identità e l'ingazzo.
13: Il linguaggio ladino ha una grande importanza della comunicazione, al singiunto al italiano, al tudaschi e all'inglese.
14: perché diciamo, in questione dell'erca, il gonot non è tanto rì, dall'altra parte è sciore che il capaggia, ma pure un po' è importante mostrare che non sono in lingazzo, che lì valga vif, e che la cultura ladina è non manco un folklore, ma valga da che noi viviamo vieni di te nostre case, o in le tradizioni sia vive, che non è un folklore, ma proprio vivuti, diciamo, da nostra gente, tanto tutto Mareo, muss ich dir, die proprie la cultura, la tradition, wenn sentides proprie sot il cœur.
13: A dit il direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin, Carlo Rungaldir. Til Daniel Travert, che ti dice mo più l'er che l'ingaz, als liandas e la cultura ladina, su che il direttore della cooperativa turistica al Plan San Martin ne sa dit.
14: De cas vias os intention per il 2027, per esempio, di toccare le Lions Ladinas, le Lions de Fanes che vivono in stanza la gente e che proprio ce l'ho niente mai di baiere di Ladin, di Lingazzi, di Ruf, ma c'è proprio tutti i progetti e fa conoscere un po' alla gente la Lions è particolarmente adattata, già che va bene per mitunze, va bene per adulti e le Lions de Fanes che le Lions Ladinas all'aiuto prep valores moderni che un po' comuniché e che poi attirare l'interesse.
13: Da quel fin non è calda modello identità della cooperativa, ma da sviluppare in anzi in maniera coerente, sostenendo un turismo sostenibile con consumare nella regione, ma che dà dal contè, dal conservè e dal valorizzare.
1: Enche fassa la zona certificazione internazionale per il turismo e la gestione della Val Sostenibola. Installato un momento ufficiale, già venuto consegnare la testata alla direzione della PT a Mo Valentina Redolfi.
8: Per la cerimonia di consegna della testata di certificazione le venue cernò il Comune Generale, desche simbol de Union, de Val e de Comunanza. La certificazione, la inom GSTC, e l'ison Prinot, dipendente dell'azienda per il turismo, la ne dis de più.
15: Le acronim che stesse per Global Sustainable Tourism Council e dison che il des la regole per chi che vuol fare un turismo più responsabile. Che è un percorso che a Portino son tacavia a Cannan, desche destinazione, dunque non è una progettualità de mode APT, ma on tautite tutta la destinazione, dunque ducite stakeholder del nostro territorio.
8: L'azienda per il turismo de Fassa la tot sul coordinamento e la binà insieme a tutta la Kertes, la regoletta la scomenzadive sostenibile per la cura dell'ambiente e del territorio, che porta dant l'amministrazione, la società de impianci portamont, gli hotelieres, l'associazione dei volontariati, rifugisci così tainant. Chiesca che ha cugno fer la Elles dell'area prodotta dell'azienda, i criteri di valutazione era 40, Elison Prinot.
15: Dison che noi on cugno mettere insieme tutta la buona pratica che le sa sul territorio, che geva do a chissà quarantina dei criteri. Dison che vigni criteri dopo do a sia indicatore, se ruona circa 190 indicazioni a quelle che noi on cugno soddisfare, proera soddisfare e rispondere.
8: Le venue indrezza mes al Torone se dis de verifiche coi certificatores esperci e inciarie, chi siede una firma privata nassuda dall'Università de Padua, sention da Prinot che il clevignu fora.
15: L'esa un muion de inch che fa sbensi e l'uriera, i e forcite, si edison ambit, e non son belle cognudison coordinar dut e ge porter dan una presentazione a 360 gres de nostra destinazione.
8: Incontri de buona pratica ne donca da sempre, dis ecologics, mantenimento di viei, del bosco, ence il proera tra una soluzione per il traffic le insegna l'importante. Venuta fora de fat la caratteristica del sistema sostenibile, in sistema di complessità o la che il fattore le ha a che l'auter. Ad es la buona pratica le sestates metudes sotto il cappello della sostenibilità. Fassano la pruma e ragion che sta certificazione a etres rajons ladins del Sud Tirol e del Trentin e la Ciapeda.
15: Questa è un progetto a sistema di tutto il Trentin, non si appunti nel prumi input le ruota Trentino Marketing e non si ogni prumes l'esa state desferente destinazioni, ma dison che in cefassa des la rueda e che le demo escomens per segurze che de più gran.
8: La certificazione col fatto che la metù insieme a quel che le sa, una gestione che dura da pezzonorum, fa spisser che non resterà de mon marche a pede a quell'autra del turismo de Val. Sention su un chiesto il presidente dell'azienda del turismo a Pontine Stadì e nella la consegna, Fausto Lorenz.
16: Per conto mio non è tanto la certificazione, che sicuramente ha un'importanza enorme, ma soprattutto la maturità della Val di essere gita a questo indirizzo, di avere su questa volontà di essere sostenibili. Essere sostenibili non devo tal dire, ma tal fare. Dunque, per me è importantissimo proprio la risposta che ha, non demo la nostra azienda che ha messo in essere questa volontà, ma soprattutto la comunità che ci va a dare questa scuola di
8: la certificazione, Veltre Ien e l'appello venir renoveda.
1: E veniamo alla manifestazione culturella.
13: In domani e dodomani, a Ioti e Nudma, la biblioteca lungo la piazza del Doma Pursnu una manifestazione culturale importante. As de sfera la seconda edizione del Festival Poesia Alpina dal Dedenke. In due vanno presenti 15 poetas e poeti dai tre rajuns ladins, dai Grigiuns, las Dolomitas e dal Friul, cinque purigio la linguistica. Poetas e poeti portadant poesias pur ladin Grigiun, ladin las Dolomitas e ladin Furlan, con le traduzioni del tudasche e del italian la pro. Al vanno fatti discussioni sulle poesias e sulle traduzioni delle poesias. A Finanziell Festival e la provincia di Balzan, istituzioni dei Grigiuns e del Friul, l'aura organizzativa è fatta la SAF, la Lia delle Autorie e di Autors del Sud Tirol. La pro è l'inch musica. Il festival matman in domani da snu e vainant cinado domani da sara. Dal sec comincia un concert con i tre gruppi di musica.
1: E questa domenica che viene di esdemere l'ultima partita al ballon della squadra del Gardena che si attira la Liga Regionale. L'FC Gardena dall'anno passato è a zon che sta Liga più alta della Regione Trentin-Sutrol, ma alla fine che si è scampionata torna su a Liga Provinciale. Non dice più Alexander Stuffer.
17: Navanta l'ultimo gioco dell'FC Gardena della Liga Regionale in Mudassa Plonia. La squadra va da rivierst la Liga Provinciale. De vint nuovi giochi non hai potuto vinci due. I quattro e valiva. L'ultima tre squadre di classifica Tomaggiù, il Gardena è l'ultima squadra. Per se salvare la Liga Regionale ti mancia 21 punti. La squadra mossa zanciale in ant e pur vea mudesi maniera di gioco per poter di settembre scomincia la Liga Provinciale positivamente. Da chi ultimi giochi il danda prima una questione di ciò? Il capitan Lucas Demetz?
18: Non sono un grande partito che non c'è niente perché mentalmente la scuola è dura, però per un po' non sono c'è di prendere un stand e un avanti partito, già che sto un po' per un'altra.
17: Donna de Schwartan, in tutta la stagione come tre eventi sono 29 giorni, il per i giocatori ria a se motivare,
18: già che sto un po' per un'altra.
17: Donna de Schwartan, in tutta la stagione come tre eventi sono 29 giorni, il per i giocatori ria a se motivare per modere il tessi gioco.

0: limitera da zeg al di de miau prieges per cai dat lo, de plu corrieres de linea, li unifatora mesures a visa per gesti il flus de turist son secha da plinstakven. La compaida de la Kertes per la furnadoia da urtija isu, je limitera a 4000, ilie unge plus ortes de Kertes, nci paia turist da ungen di de plu kika la Valgardena Clubcard, Japan rebast il 60%, ntanke kika in Südtirol pass, paira il 35% de manco. I dante urtija i salva sarà l'uniot manuccian bus da risolvere resta la stante da posto della scelta dell'auto a urtija i pensavano per cal alla possibilità di poter congliare la carta per l'implant portamont in posta perché per avvisare la massa di turisti la sussunzciata pensa la gruppa della orma tutta sua posta a percorsi nuovi a ciò che grunci prei privati ne vanno ni a pluciauti nei chi stroie tematics da sanciatipite ai visita d'auris ne esperienza informativa tla natura. L'implant portamont a urtija e susuns ciada jaura per casta stagion da dinsta ai 22 de mei. L'Istituto Medicina Generale ha presentato in quella bulzana i risultati non riuscita sulla cura da malei di demanza con focus non su mia malei ma su chi che i cura a casa. Ti ho domandato al dottor Giuliano Piccogliori, direttore scientifico dell'Istituto, ci una scaglia la conclusione non riuscita.
1: Che assistente familiare che ha la demenza, che è malata di demenza, per un peso psicologico e anche sociale, in tanto che fece l'assistenza, ma anche dal doc, anche l'assistenza la è finita. Ma sono su due che la conseguenza è ben pesoccia sì che i problemi spona psicologici, anche di sanità, anche sociale, di isolamento un po' sociale.
0: 180 è la persona che è unita a intervistare per l'anno riuscita, è tutta persona che ha fatto l'esperienza di curare una persona malata di demenza a casa. Troppe le informazioni importanti sono unite ora, tanto l'autore c'è una linea di consigli per chi chiede la situazione di messa curare una persona malata di demenza a casa. Con il primo posto, il consiglio di una pisimenia crea aiuto e stia i sostegni che vanno pite. Per chi fa con i sostegni dalla man pubblica per avere una classificazione, una valutazione del bisogno di cura dalla politica provinciale vestita dell'ora di fare vari concreti per smendere la burocrazia, per scurtare i tempi da messaggi ospite e per aggiungere un paese saura pro a troppe famiglie.
1: Da qualche anno di in quei paesi saura mi ha chiesto che i problemi di dell'ora di ogni risolto spero, già che in mo senza il ospite sia sette mesi sono messo la valutazione.
0: Nos ha detto il dottor Giuliano Piccogliori. Il 30% di intervistati lo è da precisare che il strato di Antalut de Ailes ha dichiarato di dedicare più che 12 ore al di alla cura a casa. La Slovenia a Porto Rossi l'unità in stadio in contea da Danciuda della Federazione Internazionale de Sport d'Invierno FIS. Fatora è l'unil calendar della carriera della Coppa del Mondo la stagione che va 2026-2027. Cocca da tradizione unirà la carriera della Gardaina tenita in venerdì 8 dezembre il Super G in Santa 9 dezembre la Suissa. Riesto passerà la carriera della Coppa del Mondo di ai l'Alta Badia con il slalom gigante domani ai 20 dezembre in slalom de Nuoten lunes ai 21 dezember. Leiles gargerà dai kindischen Kingheit 7 de Genè tampaz con tre garger des la disciplines asveltes ai 9 de Genè il sungel program in slalom gigantzung la erta al Plan de Mareo. N'occasion glancunteda da Danciuda alla delegazione del Saslong Classic Club presenta l'ultima novità in previsione di campionat del Montel 2031 de Gardaina con la prima idea es prentra viart 9 da Ruaccia in astreda de circunvalazione salva. Presenta ironi doi comembri nuovos del Club 5 de Kajke Rainer Senanri president Banksko la Bulgaria e Altenmark Zauchensee l'Austria. Marcel Skokan resta prim trainer del Hockey Club Gardaina anche per la stagione che va in l'Alps Hockey League. Dopo la furia sa sluggiù la stagione passata, vincendo il titolo de campions dell'Alps Hockey League e il rinnovamento del contratto con il tecnico slovac stat un di primvare spurgi in hand. Il lo fino a noi notizier de grapravai scuta su, Jean Zainant con la trasmissione dai Krebs del Sella.

0: Rai Radio Ladin. Porta d'averta sön cultura, art e musica.
1: Alle dix an ca e al se presenta in doda nus sön paladina cun un monolog nu. Oscar scutai sön bei nus sintida Sara Frenner por mezza cas program che vaiga suc protagonist in schnut, latur, regist e producent Simon Kostner e so projekt nu dal titul Ich liebe mich oder vom Unglück ein Gutmensch zu sein. Simon, welk das tut Lorella pour me, pour nos der Reile Dinienke?
2: Pour Giuland l'invite e son dar contant de poder empi con te de mi projekt a la jant de las valades ladinas.
1: Simon, un dit le di ja in ca de kank das porte dant tu ultims monologs badiotten, recordunge über die Unverträglichkeiten und andere Haustiere. Kunst das bei der Jö, Dante rietet kisch dich ein, schon kalkulaje, ki sein Röstin do Sumpaladina kung un projekt nu.
2: Ma hat kisch dich ein, ein paar Beintres fat in Antempilatur, e ja jubilne, ja fat in Schwal Regia, i Sumpatres da nu da mané, da fa, ci magari intervanci, tartang manifestazions, pleo manco kürcinche, ma sia tres esta teatri da un'ora e mesa, mo in anima fat kal, ja ince approfondi c'ets ste da tres in chocœur approfondi proprio a livello più diciamo serius il tema delle relazioni in ante le persone co funzionella pac da tre svanning e da tre no e sura dit quella pac da tre svanning proprio nia colivla pac anga conflitch con sen stas mo inch con datri poi stra famiglia o inch fora la famiglia anga pe il mondo lavoro insomma conflitch con chuns che ti champagne e io e tre stiamo più mal contenti dalle strategie che ho per mangi fuori da questo conflitto. Spero di approfondire questa cosa e ho fatto un corso di consulente di conflitto e ho praticato tre fuori in due taurella questa attività di consulente di conflitto e caso è stato buono mantar cinque mesi dopo te poi ci arrivo in bella al programma all'intenzione, alla voglia di matit chi continuis, ma non ma chi continuis, perché non va per niente di conflitto in questo programma, ma il matit in una maniera più umoristica, un programma teatrale, con un monologo.
1: Con ci sentiment, Simon, e spero che sono paladina, con tuo toc nu, e doda cotanda anche in tasi più presente in te sort de proiet.
2: Ma un sentimento tanto di proprio di riconoscenza che poi in do ogni ad fa hai una calz cosa che di giungl ma fora bel dart che fish più giang e una persona può fare di sabel che cal fish giang e ha un effetto positivo ste cal ti vagni zruk na buona energia e ti vai giant con tanta giant cal ti sabel spo c'è il pat più di bel de val de te no perché io son content li grazia contentazza riconoscenza insomma de belle emozioni senz'altro.
1: Du hast schritt kein Monolog, ich liebe mich oder vom Unglück ein gut Mensch zu sein und will ein bisschen Papier, lag das tut Inspiration. Mo kommst du bei diesem Papier, diese Ideen, wo nach dem Prozess kreativ und kostschwillig war?
2: Las Ideen, kalles vain pensche tres fora. In kunt da trai jant kan ki fes mir spazierats fora pur bosch, kunt jant bei is und is ah simol sind doch kires l'ispirazium. Può dire, no, piuttosto vai per veramente andare per stravare più fuori e mi avviso che il momento in cui stravai fuori o che non pensavo a non sai se inventava qualcosa a val maniera, c'è un'altra cosa che da do fora nia as te idees quain sanza ket mas las furze da ler e ci kem dai da dar in chkal de gi da trait contest u la king manja propri sunja propri sante da una masa e mas sein di e cosa mas infanik di idea de ex sein sunzi ki loya la plata dan da me mas scrivalk Moda trailing calda, trailing proprio in sente pro una masa e aspetta avanti la pazienza e matman, insomma, c'è una giunca, una braia da andare, ma fa una masa di fora, un toc, una masa, in valgo ma se mi fa matman. E in scelling il lavoro creativo in buona parte. Cosa poi ci avverte le idee, il processo creativo, che lo dice, che lo concretizzai, lo smazzo il papir, da lo hai più sistemi, un è, per esempio, cal scritto dove io, senti io e scrivi senza massa punse il valbun che svalnia bun che ma da scrivi senza punse un piccino tomaite dai che ci scrivi sul momento ne mi ne ma mi ne stercal che mi ha stato portato tanto perché poi penso più ma scrivi il nena ota ma cal scrivi il nada spoglie stare in sval campo tocca il dani un'altra cosa che inci adore per l'argini che l'ultimo monologo che cala dem tossut per pochi conti e inci te lo improvvisai e dici sein bei per das Thema e konnte ein bisschen tomaite ich wollte doch kann ki mach kuti da nu po da poi magari to fora calo calatra idea che ma sa più originale che po di o case valchi poi ci la scel di vagliade tolinch catisch che gist bele magari tatri lingach fora de libri tras la tai e da tai e pu di pa noi ci fa Piccerezine rascides online e am podes paest la slafadar cum motal de dan cum podes da manela KI, la intelligenza artificiale, di tu scrimo un monolog da un'ora e mesa e ale patocot la scrila pa. Pensava venire pur la ding, o magari gis la bel plugin da favalt te pur la ding. Mo scrila man manes por tu das, spo asi ci bilte un moment, val gün datrik fes por tex laur. E a porvè, a fatto, vengono gli esperimenti, mi ti da manania di un monologo di un'ora e mezza, ti da manà di un monologo di una plata, di 5 minuti, e si può dire, belci che vai fuori, ci dico, no, non potessi dire toccare, ma insegna io. Mi fa immarconaggia proprio al cento. Mo, se ho reso proprio la fagnata, diciamo, che ha più che tempo, e pure in schnitt massi a Arginier Valk, in intervento di 10 minuti, si può, ah, dai, lo potessi inseguire, tocca, Ecco, diciamo un po' scorciatoia per la dinga, sa, stai la parola sa.
1: La curta, dice sì.
2: Ecco, la curta, la mina un po' tan complicata che la è. Ecco, potessi tu la curta e fa valte. In la nia ci abbiamo fatto, ci ne è che. Le scese dal fascio, posso dire, ci guinia dello massimo il tini Socrate.
1: Edith Margamper, il regista di Totok, ci sorge la ora per fatta boriada a Val.
2: Una cosa che imparé ti prima due monologhi che ha fatto a visa badiotten e über Unverträglichkeiten ist der Kalk da fadut da su il polesterbel interessant mo trist tomun e tan sas ni tres schalk de tas in mant rüber banince ja destination in schek de tlaves in mant e an mestem tu akur dat ple perz tres da nu maximum Promo con un regista di ora, porte e finestre e porta proprio la direzione del pubblico. Sora dice poi io che lavoro con l'ingazzo, tu dici che non è mai l'ingazzo la uomo, magari una cosa che dici che mi arriva in tutta azione in una maniera, il pubblico la tolse in tutta un'altra maniera, perché il dar bella vai da attirare una persona che talda e clicca con te, che ti ha tu giochi, e da mano vieni a dire, ma c'è un aperto che poi io, per il fatto che il Tudasch non è mai l'ingazzo, la uomo è insomma proprio un maestro del Tudasch, adori in cercare da tre che mi dice, oh, che questa parola ma si spazzente in sé, piuttosto che in sé, per dire, al vendante la parola mi tocca Landeshauptmann, no? Poi dice Landeshauptmann, ma la senza in Landes, tu dici Landeshauptmann, in sé, diciamo, alle piccolazza le details, però ci dico no, se non c'è magari non capisci, poi l'inspel ma vagliate che è in più la precisione, no? Poi d'altra verso, ma l'inspel registra, dit marca l'inspel originale, al di bagliano un badiot, te cala dito un so stile, e per questa imperfezione che fai esperti, c'è un più del tudasco del badiot, cala se inspel affascinante, cala se poi inspel una qualità, che un'altra nania, perché non fa niente abbria da studiare per queste imperfezioni, anzi, di essere capaci del nostro linguismo, con davanti in stress del quadrilinguismo, con il linguaggio che è la pro. Cosa c'è di importante che il regista ti dà da raggiungere? e inch ma calcom möipa sul palc pur porte in cite la variazione canadora perché stas in registro dello astres a calc ti dice c'era magari che lo consiesi de ni de gi fora na otta es povais pendo itte od fa na roda sul palc o de tumo na masa es povas pam pamo in peso in masa che lo po va fe porzit na un elemento de sorpresa che tipo pa pa ni de lo ti dai forza ci ti dice e no per cal son dar riconoscente a Dietmar che immagino c'è una persona con cala che mi ha capito arbung.

Papà adesso non può stare qui, deve allestire il banchetto, deve fare mille cose, non è... Mi scusi, signore, mi scusi, se mi dà 30 denari mi posso occupare io del bambino, posso fare da babysitter per 30 denari. Perché per 30 denari? Amore, amore, amore, vieni qua, vai a giocare con quel puzzone di Isaia adesso, eh? Forza, forza! Cosa sono quelle facce preoccupate? Dobbiamo festeggiare, essere positivi, non lasciatevi ammosciare, eh? Dai, vi voglio belli carichi, scoppiettanti! Gio. Stai scrivendo tutto, sì? Sì, ho scritto alzati e cammina. E basta? Sì, mi sembra questo il sunto della faccenda. Simone, Simone, Pietro, se mi dai 30 denari posso scrivere io tutto al posto di Giovanni. Per 30 denari posso scrivere tutto minuziosamente. Giuda, lasciaci lavorare adesso, per cortesia. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Io le locuste proprio non le posso guardare. Non le posso guardare, ma non ci sono le locuste. Signora Gleofe, per cortesia, qualcuno. Signora Gleofe, abbia pazienza. Lasci stare Marta, eh? Dopo le garantisco che Giovanni scriverà qualcosa di più approfondito sulle locuste. Che ansia, un senso di ansia misto a un senso di disgusto misto a non lo so che cosa mi scorre nelle vene. Non mi guardo allo specchio da non so quanto tempo, non so che espressione io stia facendo, non so che aspetto io abbia, ma deve essere qualcosa di terribile perché tutti mi guardano con un'espressione disgustata. Schifate, fanno bene. E fanno bene perché io faccio schifo, ma con tutti questi sguardi addosso io non faccio altro che sentirmi ancora più in colpa per il mio essere schifoso. Ecco, forse l'unica cosa veramente viva in me sono i sensi di colpa nei confronti della mia famiglia, dei miei amici, dei miei vicini, di tutto il villaggio, di tutta l'umanità. Io mi sento in colpa nei confronti di tutta l'umanità, fuori da quella porta, a guardarmi con un'espressione disgustata, cioè tutta l'umanità. Mi sembra che a fissarmi ci siano tutte le persone che io ho incontrato, incrociato o anche solo immaginato da quando sono al mondo. Ci sono persone che non so neanche se esistano davvero. Sono arrivati tutti, tutti i miei vicini, i parenti, il villaggio, contadini, pastori, i re magi, i parenti da giù, persino i cani, io lo vedo che mi giudicano, perfino le pecore, io lo vedo che mi giudicano e fanno bene perché io non so fare quello che quella pecora vorrebbe che io facessi, quello che tutti vorrebbero che io facessi, ma se perfino quella pecora con quei suoi occhietti e quel suo modo di belare mi sta giudicando, beh, allora forse io non merito di... Beh, allora se anche le pecore, beh, io forse non merito di... Sempre i soliti, oh. Sempre i soliti. Un altro miracolo fatto a chi? Fatto a chi? Agli amichetti. E certo, no? Sempre tra di loro se le fanno queste cose. Sempre la solita cricca. Se sei umano, pure se sei morto, a quanto pare non c'è sta problema. Arriva il dottore qua, ti dice due parolette e beh, sei guarito, sei risorto. Se sei umano, pure se sei storpio, che problema c'è sta? Arriva il dottore, ti dice una formuletta magica delle sue e beh, sei guarito proprio, come nuovo. Se sei umano, pure se sei cieco, che sei bella, che sei bella. Arriva il dottore, se sputa sulle mani, ti mette ste mani tutte insalivate sugli occhi, ti dice due parolette e beh, sei guarito, stai a posto. Beh, con la saliva proprio, capito? Per farti capire che lui non ci si deve impegnare per niente, che hanno sputo per lui. Beh, e noi ci vorrei dire? E noi? Noi solo a parole, eh? Solo a parole. Agnello de Dio, dice. Agnello de Dio, che toglie i peccati del mondo, ma non mi pare proprio, non mi pare. Non mi pare proprio. Beh, perché poi quando ci sta qualcosa da festeggiare, subito, sacrifichiamo il vitello grasso. Dove sta il maiale? Sgozzalo. Tagliamo la testa al toro, spezzatino di carne stasera. Beh, mo tu quello lo vedi così, coi capelli lunghi, la barba lunga, tutto addottorato che dice alzati e cammina. Ma io l'ho visto nasce, sa? Io l'ho visto nasce. Ma è che mi avesse fatto, guarda, non dico un miracolo, ma almeno un'attenzione, una cortesia, come stai? Tutto a posto, ti offro un caffè, niente, oh, niente. Beh, eppure se quello sta così è grazie a noi, sa? È grazie a noi. Io volevo proprio vedere quel bambinello dentro a quella capanna senza buca e asinello come faceva. Beh, ipotermia subito dopo 20 secondi. Mai che ci avesse fatto un miracolo a noi, mai, mai proprio. No, una volta. Una volta ce l'ha fatto, una volta che ci volevo proprio di adottò. Te potevi impegnare un po' di più, figlio di Dio, veramente. Una volta sola è andato da quei pori pesci che stanno ancora tutti depressi. È andato da quei pesci, l'ha cominciato a moltiplicare, ci ha cominciato a far fa tutti quei figli. Io ci ho detto, oddio, che è successo? Dottore, si è ricordato che ci stanno pure gli animali? Che so sì, che miracolo, che si è ricordato che ci stiamo pure noi. Io stavo là, avevo

0: Che pesci prende? Non mi pareva vero. Questi tutti felici facevano: guarda quanti siamo, guarda quanti siamo. Il dottore ci sta a moltiplicare, ci sta a considerare, ci sta a fare il miracolo. Guarda quanti siamo, guarda quanti figli, guarda quanti figli. Non ci estingueremo mai, dicevano quelli. Porelli. Non ci estingueremo mai, non ci estingueremo mai. Finalmente il dottore ha capito che le sorti del mondo devono stare nelle mani dei pesci, nelle branchie dei pesci, nelle pinne, le cose dei pesci. Guarda quanti siamo, guarda quanti siamo. Poi dopo che ci ha fatto fare tutti quei figli, che ha fatto quello che ha fatto? Che ha fatto? Beh, l'ha messi nel panino e l'ha fatti mangiare agli amichetti suoi. Ma ti pare normale come ragionamento? Agli amichetti tuoi ci trasformi l'acqua in vino, non sia mai che ci hanno un po' d'arzura a una festa, a noi ci metti nel panino. Ma veramente sai fa? Ma dillo che c'hai le preferenze, no? Fai più bella figura. Ma che le metti a fare al mondo delle vite innocenti soltanto per darle in pasto a quelle più forti, veramente? Oh, io non sarò una volpe d'intelligenza, ma pure una crapa come me si rende conto che sto ragionamento mi fa acqua da tutte le parti proprio, eh? Ma veramente sai fa? Oh, ma che vi dice sta ciocca pazza a tutti quanti? Forza, forza, dobbiamo festeggiare! Che cos'è questo mortorio? Dai, che non è morto nessuno, no? Dai, che manca poco! Adesso esce, vero Lazzaro? Eh? Dai, Lazzaro, dai, che adesso esci, eh? Dai, che le giornatacce ce le abbiamo tutti, su, forza, Lazzaro, dai, dai, forza, musica! Radunate gente, restiamo compatti! Ehi, voi laggiù, venite, che è successo? Lazzaro è risorto, sì, Lazzaro è risorto, spargete la voce, restate compatti! Ehi, voi laggiù, venite, che è successo? Lazzaro è risorto, no, sì, Lazzaro è risorto, no, non ci credo! No, vabbè, io morta! Geremia, Geremia! Vai a chiamare Tommaso che qui è stato fatto il miracolo, digli che viene a vedere, che quello se non vede le cose lui di persona, malfidato, non ci crede. Forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza. Dovrei alzarmi, ma non riesco, non ho forza, non ho corpo, non ho niente. Mi sembra di essere in questa condizione da sempre e non riesco a ricordare di essermi mai sentito diversamente da così. Non c'è una via d'uscita da questa situazione, non c'è una via d'uscita dalla mia mente, non c'è mai una via d'uscita dalla mia mente, non c'è. Perché zio Lazzaro è triste? Amore, amore, per favore, adesso. Ma perché zio Lazzaro è triste? Amore, adesso basta, per favore. Guarda tutti gli altri bimbi come sono buoni. Guarda, tutti gli altri bimbi come sono buoni. Perché tu devi fare il bambino cattivo? Eh? Perché devi fare? Perché devo fare? No, io ti sto chiedendo perché. Io ti sto chiedendo. Guarda che lo dico al Signore, eh? Lo dico al Signore non piacciono i bambini cattivi. Non li porta in cielo i bambini cattivi. Non, oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Io la peste bubbonica proprio non la posso guardare, non la posso guardare. Signora Cleofè, se mi dà 30 denari, mi posso occupare io di lei. Per 30 denari la posso accompagnare a ca. Giuda, lascia stare la signora. Che Giuda ha bisogno di soldi, lo scrivo? No, no, questo no, ma tutto il resto sì, scrivi. Dai, dai Giovanni, dai, impegnati, per favore, che questa poi se la scrivi bene la raccontiamo ai Corinzi. Gli scriviamo una bella lettera. Ma tanto quelli non rispondono mai. Beh, guardali qua, guarda che soggetti qua. Guarda che soggetti. Beh, io una volta ci ho provato, ti giuro che una volta ci ho provato, una volta stavo in cima alla campagna col pastore, amichetto del dottore. Vabbè, che tanto quelli sono tutti fratelli, tutti figli di Dio, ne conosci uno, li conosci tutti, no? Beh, stavo in cima alla campagna, mi sono messo a guardare tutta quella valle, tutto quel verde. Ho detto, beh, ma a me chi me lo fa fare sta qua? Veramente, a me chi me lo fa fare adesso qua? Ma io me ne vado, tanto questo figurati se se ne accorge, ma eravamo tanti, saremmo stati in centinaio. Ho detto io me ne vado, tanto questo manco sa quante siamo. Questo ogni volta che inizia a contarci si addormenta, conta le pecore e si addormenta, ma io me ne vado, tanto figurati se se ne accorge, figurati se se ne accorge, figurati se se ne accorge. Beh, se ne è accorto, se ne è accorto, per fate capire questi come stanno, come sono possessivi proprio col fiato sul collo. Beh. Il pastore mi è venuto a ricercare, mi ha trovato, mi ha preso, mi ha pigliato sulle spalle, zitto, muto, durante tutto il viaggio non avesse spiccicato una parola. Poi dopo, appena arrivato a casa, subito ha cominciato a fare, eccola, la sono ritrovata, la pecorella smarrita, la sono ritrovata, tocca fa festa, allestite il banchetto, chiama tutti, che tocca fa festa, ha fatto questa tavolata enorme, sono arrivati tutti, proprio, è arrivato il dottore, tutti quanti, tutti a festeggiare il ritrovamento di sta pora bestia. E che ha fatto a cucina a cena quello che ha fatto? Che ha fatto? Beh, brodo di carne. Lo vedi come comunicano questi? Con le minacce, in modo subdolo. Beh. Poi a un certo punto il pastore si è staccato dalla tavolata, è venuto da me, mi ha fatto le carezzine, mi ha fatto, no? Mi ha fatto così, le carezzine, mi ha fatto e mi ha detto: io tengo più a te che alle altre 99. Ma sei un falso, sei. Ma sei un manipolatore, veramente. Ma sei un narcisista patologico, proprio. Ma non ti rendi conto in che relazione tossica mi stai a mettere? Ma veramente no, guarda, io ormai proprio non mi allibisco più di niente. Prima queste cose mi mandavano in bestia, ormai guarda, sono rassegnato proprio, mo basta. Veramente, oh, mo basta. Basta, basta con questa mosceria, per favore. Vogliamo fare un bel applauso di incoraggiamento al nostro... festeggiato, Dai, forza, diamogli un po' di carica, Forza, tutti insieme, un bel applauso. Io ho animato battesimi, ho iniziato con Giovanni Battista, considera, matrimoni, funerali, ma guarda, la resurrezione è proprio la prima e ultima volta. Forza, forza, fratello mio, là... La gente inizia un po' a spazientirsi perché stiamo tutti quanti aspettando qui da un po' di tempo. Allora, ragiona con me, Lazzaro, ragiona con me, d'accordo? È semplice, semplice, devi solo fare quello che ha detto il nostro Salvatore, d'accordo? Dai, fratello mio, per favore, Dai, te lo ricordi che cosa ha detto il nostro Salvatore? È una cosa facilissima proprio, te lo ricordi che cosa ha detto, eh? Lazzaro, te lo ricordi? Che cosa ha detto il nostro Salvatore? Ha detto... Ha detto, Lazzaro, alzati. Dai, Lazzaro. Ha detto, Lazzaro, alzati. Alzati e cammina. Sì, nostro Salvatore, sì, lo so che tu lo sai, lo so. L'avevo chiesto a Lazzaro. Adesso, bravissimo, è bravissimo nostro Salvatore. Però ti prego, adesso ho bisogno di... ti prego, ho bisogno di parlare un... Ti prego mattina e sera, prima e dopo i pasti, ti prego sempre. Però adesso, per favore, ho bisogno di parlare con Lazzaro, ti prego, Ti prego, Lazzaro, ti prego, non... Ti prego, non ho... Non farti pregare davanti a lui, che pare brutto. Dai, dai, che ha detto una cosa facilissima. E non è che ha parlato in aramaico. Ha detto che devi fare attività fisica, che è quello che ti dico sempre anch'io. Ma tu non mi ascolti, figuriamoci se mi ascolti. E quando mai mi ascolti? Lazzaro ha detto che ti devi dare una mossa, che ti devi dare una bella svegliata. Lazzaro ha detto solo che devi muoverti. Muoversi, Lazzaro, muoversi. Io non lo so fare, non lo so fare. Non lo so fare, che cosa... Cosa volete da me? Io non lo so fare, io non so camminare, non so, cioè so camminare, certo che so camminare, ma io non so vivere, non so, non lo so fare. Che cosa volete da me? Lasciatemi stare, non... Io ho dovuto accettarla questa condizione, perché voi non potete farlo? Per favore, lasciatemi stare. Non ho chiesto io di risorgere, non ho chiesto io di venire al mondo, figuriamoci se ho chiesto io di tornarci, non ho chiesto io questo vuoto, non ho chiesto io questo dolore, non ho chiesto io... Niente, è così e basta. Mi dispiace. Il dolore si è insinuato lentamente, senza annunciarsi, e ha preso possesso di tutto. Del presente, del passato, del futuro, del mio corpo, dei miei pensieri, del mio sguardo. Io vi guardo e vedo solo sofferenza. La sofferenza che io genero in voi è la vostra. Sofferenza, vite di sofferenza. Quando soffri, vedi solo sofferenza. Perché zio Lazzaro è triste? Amore, amore, lo sai perché zio Lazzaro è triste? Perché? Lo sai perché zio Lazzaro è triste? Zio Lazzaro è triste perché tu parli. Sì, perché tu parli, perché se tu continui a parlare, zio Lazzaro resta in quella stanza puzzone, puzzolente per sempre. Ma perché? Che se ti sente poi non esce. Sì, ma io non... Ehi, guarda che poi rimane lì. Ma io non... Allora non vuoi che esca? No. E allora devi stare zitto. Devi stare zitto. Zitto. Gio. Hai segnato che Lazzaro è uscito? Ma non è ancora uscito. Sì, ma che ti importa? Tu portati avanti, tu intanto scrivi, tanto figurati se non esce. Ma non è ancora uscito. Ma sì, ma tu intanto scrivi, segna, Giovanni, segna. Oddio, ma lasciatelo stare. Cioè, quello se vuole uscire esce, se non vuole uscire non esce. Che ansia, Simone. Io sono Pietro, Adesso, Pietro, non so se ti è chiaro, ma il capo ha detto che io sono il suo vice, la pietra su cui costruisce tutto l'ambaradam. Questa è ansia, la mia è ansia, non so se ti rendi conto della responsabilità che mi è stata data. Questa è ansia, uscire dal letto a fare quattro passi non è ansia, hai capito? Sì, ma io penso che... Ma tu non devi pensare, tu non devi pensare, tu adesso devi solo scrivere come Cristo comanda, poi se Dio vuole, quando vuole, pensi. Sì, ma io non... Beh, è comodo la vita, vedi? Comodo la vita, comodo la morte, comodo tutto, eh? Beh, ma che ne sanno questi? Ma che ne sanno? Beh, io ti assicuro che certe volte io mi sento stanco, ma stanco morto, proprio che questi non hanno idea. Stanco morto nell'accezione più sincera del termine, ma se io mi sento stanco morto, se io mi sento stanco morto, che faccio? Beh, mi metto a far morto a galla come sta a fa questo? Beh, e al capo chi ce lo spiega? A lavorare chi ci va? Lo stipendio a casa chi lo porta? Beh, io se poco poco rimango un po' di più sdraiato, che mi sento male, mi sento triste, non ce la faccio ad alzarmi, subito il capo arriva, mi piglia per la collottola, vede se respiro, e se respiro mi risbatte a lavorare in mezzo al gregge subito, pure con due calci, sa, ma che ci importa quello? Beh, io mica me lo posso permettere. La stanchezza è solo per i privilegiati, sa. Beh, ma pure la malattia è solo per la cricca, solo per l'elite, ma pure la morte, te crede, pure la morte è solo per i privilegiati. Beh, perché è morto Lazzaro? E certo, e che problema ci sta? Lo risuscitiamo. Se muoio io, che fanno questi? Che fanno? Veramente, che fanno questi? Beh, gli arrosticini. E basta. Forza, forza, dai che adesso esce, dai, dai. Dai che adesso esce, dai Lazzaro, dai, che c'è chi sta peggio di te. Forza, forza, forza, non lasciamoci affossare, vi voglio belli carichi, scoppiettanti, forza. Forza, non vedo l'ora che esce, così io almeno me ne torno a casa, mi butto a letto e per tre giorni io voglio morire proprio, non voglio più vedere e sentire nessuno. Forza, forza! Maestro, maestro, avrei bisogno anche io di un piccolo miracolo, maestro. Avrei bisogno di un miracoletto piccolo, piccolo, di 30 denari, maestro. Ho veramente bisogno, maestro, di questi 30 denari. Lazzaro, alzati e cammina. Ma com'è, maestro? Anche tu? No. No, maestro, no. Noi siamo tutti fratelli, tutti, tutti... Noi ci dobbiamo aiutare, un piccolo miracolo. Maestro, per favore, io ho bisogno di questi 30 denari. Io non ci dormo la notte. Io sono... Non ce la faccio più. Non posso tornare a casa anche oggi senza questi 30 denari. Io non... Io mi ammazzo, maestro, senza questi 30 denari. Io... Maestro, maestro, scommettiamo. Scommettiamo 30 denari che mi ammazzo. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Va bene tutto, va bene tutto. Le piogge torrenziali, la apocalisse, le ulcere pustulose, ma questo è troppo, la sofferenza, no, c'è troppa sofferenza qui, non ce la faccio, non uscire, Lazzaro, non uscire, qui c'è troppa sofferenza, resta lì dentro, c'è troppa sofferenza, portate via la signora, per cortesia, basta adesso, basta, Lazzaro, basta. Lazzaro, stai facendo il solito esagerato, stai facendo un dramma, una tragedia, perché stai facendo, perché deve essere sempre tutto così difficile, Lazzaro, non vuoi uscire, benissimo, almeno spiegaci, almeno comunica, perché dobbiamo sempre fare questi drammi, Lazzaro, almeno spiegaci, parla, comunica, comunica, Lazzaro! Poi, finalmente, silenzio, perché arriva lei. Maria. Arriva di corsa, poi piano piano rallenta, si ferma sulla soglia della porta. Si guarda intorno, è spaesata, non capisce. Guarda Marta. Marta le poggia una mano sulla spalla e le dice: vai, pensaci tu. Lei fa un passo piccolo verso di me, piccolo, quasi impercettibile. Poi con un filo di voce, piccolo, piccolo, quasi impercettibile, mi dice: oh, beh, che sa, io so, la, cioè, io stavo alla, e tu mi hanno detto, ma non è questo quello che ti volevo, Giovanni, non trascriverlo questo. Questo no. Questo no. Io ci sono, ci sono, ci sono. Eccomi. Un attimo, scusate. Scusa. Mi viene un po' da piangere. Mi viene un po' da piangere. Sto sempre a piangere. Ci sono. Ci sono. Lazzaro. Lazzaro, tu sei stato male, tanto, e io ho pianto per te, tanto, tantissimo. Poi non riuscivo ad accettare questo tuo essere morto e la cosa mi ha fatto piangere tanto, tantissimo. Adesso sei risorto e a me viene da piangere. Lazzaro, se tu adesso non esci da quella stanza che puzza di morto, io piangerò per tutta la vita. Lo capisci? Questo Lazzaro lo capisci, vero? Lo so che lo capisci perché ci capiamo, io e te, è vero? Lazzaro, vieni fuori, vieni. Vieni, fratello mio, non sei morto. Non sei morto. Ti stai comportando da morto, ma non sei morto. Vieni fuori. Vieni, siamo tutti qui per te. Come sempre, facciamo sempre tutti il tifo per te. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Come sempre, tutti, però È venuto Gesù Cristo in persona a dirti che puoi uscire, Lazzaro, e se tu adesso non esci, fratello mio, se tu adesso non esci, può sembrare che tu non esca non perché stai male, ma può sembrare che tu non esca perché a te in fondo, sotto sotto, piace stare lì. E io lo so che a te non piace stare lì, no, io lo so. Perché io lo conosco, mio fratello. Lo capisco, no? Ci capiamo. Io e te. Vieni fuori, Lazzaro, dai. Dai, non farmi piangere, Lazzaro, dai. Vieni. Lazzaro, l'aiuto si chiede, l'aiuto si dà, ma l'aiuto si accetta anche. Accetta questo aiuto, Lazzaro. Accetta questo aiuto. Mi viene un po' da piangere. Però non ce li ho, le lacrime. Non ce le ho. Sarebbe bello se piangessi. Una lacrima sarebbe almeno un movimento, qualcosa che si alza e cammina, ma non. Niente, non ce le ho. Non ho le lacrime. Non ho le parole. E quando non hai neanche più le parole per dire che stai male, allora che senso ha? Mi dispiace, vorrei dire solo questo. Mi dispiace. Sono circondato da persone che mi amano e che sicuramente, sicuramente io non merito. Ma tutto questo amore, il vostro amore, invece di essere una salvezza, per me è una trappola. Il dolore è talmente tanto che tutto questo amore per me è una condanna, tanto che io vorrei tantissimo, tantissimo, non avere nessuno. Nessuno. Sbaglio anche quando vengo amato. Sbaglio sempre. Mi dispiace. Vorrei solo poter trovare le parole per spiegarvi che non è colpa vostra, ma che qui dentro c'è. Basta adesso, eh! Basta, per favore, adesso basta, eh! Come al solito tocca a me fare la parte della sorella antipatica, ma non mi importa, non mi importa, Lazzaro, perché questo è troppo. Questo è troppo, questo per me è l'inferno. Lazzaro, tu ci stai facendo passare l'inferno e non mi importa se faccio la figura della sorella rigida, io almeno dico le cose per quello che sono. E la verità, Lazzaro, la verità è che noi non ce la facciamo più. Questo è troppo. Lazzaro, non vuoi uscire da quella stanza? Benissimo, benissimo. Restaci. Resta lì. Noi abbiamo fatto qualsiasi cosa, abbiamo provato di tutto, ma non possiamo certo stare qui a immobilizzare la nostra vita perché tu hai scelto di immobilizzare la tua. Basta, Lazzaro, un po' di dignità. Un po' di dignità. Noi abbiamo provato qualsiasi cosa, grazie a tutti, il vostro sostegno è prezioso, ma Lazzaro non vuole uscire. Basta. Basta, resta lì. Va bene? Te lo voglio chiedere un'ultima volta, Lazzaro, un'ultimissima volta, non te lo chiederò di nuovo. Esci da quella stanza, Lazzaro, sì o no? Sì o no? Bene, mi sembra di capire che tu abbia preso la tua decisione. Allora, ce ne andiamo. No, aspetta, aspetta. Aspetta, Marta, aspetta. Aspetta, un attimo, aspetta. Lazzaro. Lazzaro, pensa, aspetta. Pensa a... un momento. Pensa a tutte le cose belle che ti perdi. Un attimo. Se non esci da quella stanza, per favore. Pensa alle piccole, piccole gioie per cui vale la pena vivere, Lazzaro. Pensaci un secondo con me, eh? Pensa anche alle cose più... al sole che sorge, alla bellezza del tramonto, aspetta, pensa al matrimonio di Marta. Lazzaro, ti ricordi quanto ci siamo divertiti? È stata una festa incredibile, pensavamo di non avere abbastanza vino e poi invece improvvisamente open bar. Ti ricordi, Lazzaro? Pensa a queste piccole cose, pensa, aspetta Marta, pensa un attimo, pensa al... Pensa al profumo, pensa a quando torniamo a casa, apriamo la porta e c'è Marta che sta cucinando per noi e noi entrando sentiamo questo profumo del ragù di carne che... Beh, guarda, io non ho parole, veramente. Pensa alle piccole gioie, pensa a Beniamino, Lazzaro, pensa a Beniamino. A Beniamino che cresce, che diventa un ometto, no? Pensa a Beniamino. Beniamino? Dov'è Beniamino? Beniamino, amore! Beniamino, amore, vieni! Di qualcosa a zio. Di qualcosa a zio. Dai, amore, di qualcosa a zio. Dai, amore, forza, forza! Giù, stai segnando. Di qualcosa, zio, mi sento male. Basta adesso, basta! Questo è troppo, Beniamino non le deve vedere queste cose. Basta, ce ne andiamo tutti quanti. Forza, fuori, Beniamino, cammina! Nostro Salvatore, anche tu, cammina, ce ne andiamo, basta. Maria, andiamo, usciamo, andiamo, Maria. Andiamo, ho detto. Certo, certo, la sorella preferita resta, mentre la sorella antipatica è quella che caccia via tutti. Certo, certo, non mi stupisce questa cosa, eh? Non mi stupisce. Vuoi rimanere? Benissimo, resta, va bene. Ma non venire a piangere da me, se non funziona neanche stavolta. Fuori, ho detto! Lazzaro, non ti preoccupare, adesso poi dopo le parlo. Lo sai lei com'è. Dai, continua a pensare, non ti preoccupare, non ascoltare. Dopo, pensa alle dai, anche a cose che sono già successe o a cose che succeda. Pensa al giorno in cui pensa come faccio io se pensa al... Lazzaro, io lo so che ci sono delle cose per cui vale la pena vivere, ne sono sicura. Però sto provando a convincere talmente tanto te che siano sufficienti che inizio a metterlo in dubbio anch'io. Vorrei tanto illuminare un po' del tuo buio, ma la fatica è talmente tanta che sta vincendo il tuo buio, Lazzaro. Sta vincendo il tuo buio. Sto diventando più nera io. Lazzaro, io non... Sono stanca. Mi viene un po' da piangere, sai. E io... avrò il diritto, guarda, non dico di essere felice, ma almeno di poter piangere per le cose mie. No? Mi sembra che tutta la mia vita sia stata inglobata, risucchiata dalla tua sofferenza. Io sono stanca. Non hai idea, Lazzaro, della fatica che ci vuole per tentare di convincere una salma che valga la pena vivere. Ti risucchia ogni energia. E se non vuoi farlo per tutte le cose per cui vale la pena vivere, ti assicuro che ci sono, io ti chiedo, per favore, fratello mio, per favore di farlo per me e basta. Solo per me, per tua sorella. Farlo per me, Lazzaro. Vieni fuori, per me, perché sei mio fratello, sei la persona che amo di più al mondo e farei qualsiasi cosa per te, ma in questo momento io ho bisogno che sia tu a fare qualcosa per me, ho bisogno che sia tu a fare qualcosa per la mia felicità, Lazzaro. Ti prego, Lazzaro, ti prego. Lazzaro, essere la sorella di un fratello morto sarebbe un trauma. Però essere la sorella di un fratello che ha scelto di morire, no. No, questo no. No, così uccidi me, Lazzaro. Così uccidi me. Mi capisci, Lazzaro? Lo so che mi capisci, perché ci capiamo io e te, Lazzaro. Vieni fuori, ti prego, ti prego, ti prego, non mi stancherò mai di dirlo, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, Lazzaro, non condannarmi ad una vita da sorella di un fratello che ha scelto di morire. Ti prego. Ora sono solo. Il corpo aderisce perfettamente al suolo, corpo orizzontale in aperto colloquio con il soffitto. E io vorrei proprio dire, vorrei proprio dire, Lazzaro alzati e cammina, chiaro, chiarissimo, Lazzaro alzati e cammina, perfetto. Ma cammina dove? Dov'è che devo andare? Io non ho le forze per alzarmi, ma mettiamo caso io riesca ad attingere ad una scorta miracolosa, miracolosa, di energie. Poi una volta che mi sono alzato, una volta che sono verticale, poi dov'è che vado? Con questo dolore dentro, dov'è che si va? Con questo peso che mi porta giù, che mi fa cadere. Ecco, per me camminare è cadere. Quindi è come se voi mi stesse dicendo: alzati e cadi, rialzati e ricadi. E io sono stanco di cadere, di farmi vedere che cado, di farmi raccogliere. E so che qualsiasi passo sarà solo temporaneo, perché poi arriverà una nuova caduta, ancora più dolorosa, perché porterà con sé il peso e l'umiliazione delle cadute precedenti. E ancora più del dolore è questa ripetizione che mi opprime. Io cado. Io mi sento senza scopo, senza radici, sdraiato in questo presente fetido, distaccato dal resto del mondo. Cerco rifugio nel santuario del mio letto, le lenzuola al mio manto funebre. Io passo le ore ad ingoiare tutti i miei funerali mancati. E ho abitato talmente tanto questo letto, questa tomba, questo buio, che è diventato l'unico posto in cui io sento di poter abitare. Il dolore è diventato casa, tanto che io mi sento vivo solo quando mi sento morto. Il pensiero della morte è riposante, è diventata l'unica cosa che mi mette il cuore in pace, distende i nervi, mi rilassa. L'eterno riposo. Questo pensiero mi culla. Io forse non ce la faccio ad essere Lazzaro il risorto. Io forse posso essere solo Lazzaro il morto. Mi dispiace. Sono un fallimento. Sento il peso di essere un fallimento. Il peso di essere un fratello che non è venuto su bene, il peso di essere amato, il peso di essere una delusione, un susseguirsi di delusioni, una speranza che non si è concretizzata come avrebbe dovuto. E non riesco a non pensare a quanto sarebbe caritatevole nei confronti di tutti, oltre che di me stesso, mettere fine a tutto questo. Io amo i miei cari, vi amo, ma sento che se vi amassi davvero, io vi libererei dalla presenza di questo fratello che è solo un peso. E non è questione di voler morire, lo giuro. Si tratta proprio di sentire che non dovresti essere vivo. E lo so che non c'è alcun motivo per cui debba essere così. Sotto, sotto, dentro di me, so anche che in realtà non è così, ma io sento così. Per me è così, io sento così, io sento il cuore morto, il cuore batte, ma io lo sento morto. Sento di aver perso ogni piccola cosa che faceva di me una persona che esiste. E non esistere. In un corpo che esiste è un dolore troppo grande. Essere senza esserci, questo è il mio problema. E lo so che è sbagliato, lo so. Infatti adesso risorgo. Risorgo sempre. Non ho le forze per oppormi a questa decisione, magari le avessi, invece sono un fallimento anche in questo. Adesso risorgo, adesso lo faccio. Però è stancante trovare la forza di rialzarsi sapendo che poi dovrei ricadere. Trovare la forza di risorgere sapendo che poi dovrai rimorire. Adesso lo faccio, cadere è stanca. Soffrire stanca. Ma I hurt myself today. Adesso lo faccio, adesso. To see if I still feel. I focus on the pain. Adesso riso. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to give it all away. But I remember everything.
1: Con questa debole canzone evocata, un po' sussurrata, non cantata, a mezza voce, con una voce che si spegne, si conclude il monologo che abbiamo appena ascoltato. Io sono verticale, di e con Francesca Astrei. Questo ascolto, questo monologo fa parte di Nuove scritture per la scena, Futuro Presente 2026, vale a dire la rassegna di drammaturgia contemporanea che Radio 3 propone da oggi per la quarta volta, per la quarta edizione, collaborando con molte istituzioni teatrali italiane. Io sono verticale. Ce l'ha presentata prima Lorenzo Pavolini, di questa attrice, autrice giovane, nata nel 1995, che si misura con la scrittura drammaturgica e con la scrittura scenica soprattutto. E questa è stata una registrazione eminentemente radiofonica, quindi priva di ogni evocazione visiva, anche se un po' forse si intuiva la contrapposizione tra verticalità e orizzontalità che corre attraverso questa evocazione anche del personaggio di Lazzaro, dell'alzarsi e del camminare. È fortissima questa attrice, autrice, mi piace molto, scrive Alessandra, mi piace il suo lavoro, la sua autointerpretazione e anche come si è raccontata nell'intervista iniziale, sincera, modesta e autentica, come chi ha davvero qualcosa da dire. Tanti auguri a lei per il suo cammino, e questo penso che sia l'augurio migliore che un'autrice, attrice possa ricevere, quello di avere davvero qualche cosa da dire. La nostra rassegna proseguirà naturalmente ancora nelle prossime settimane. Il 28 maggio c'è l'appuntamento con La Noia, testo e regia di Manuel Di Martino, ma ne parleremo a suo tempo. Abbiamo ancora 5 minuti da trascorrere insieme, allora farei un piccolo passo indietro, proprio all'inizio della nostra serata, poco dopo le 20, quando vi ho fatto ascoltare una danza armena dedicata e incisa, per la verità, dalla sorella di Sergei Kachatryan, che è stato il protagonista del nostro concerto del giovedì con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Un disco inciso insieme a Lusine, la sua sorella, appunto, dedicato My Armenia e pubblicato in occasione del 100° anniversario del genocidio armeno nel 2015. Tornerei a quelle danze e ve ne farei ascoltare ancora una suonata al pianoforte da Lusine Kachatryan ed è la danza folclorica numero 6.

Una danza che viene dall'antica Armenia, tradotta al pianoforte da Lusine Khachatryan in questo disco inciso insieme al fratello Sergei una decina d'anni fa, intitolato My Armenia, evocando appunto la ricorrenza tragica del centenario del genocidio armeno. Sono le 23:58, una cinquantina di secondi, tra un minuto ci lasciamo e quindi io ho il tempo di dirvi che domani avremo un collegamento alle 20 con il Teatro La Fenice, uno dei teatri di cui si è parlato di più al mondo in queste settimane, con l'orchestra del teatro diretta da John Axelrod, con musica di Michael Dougherty, Aaron Copland e Charles Ives. Ci sarà Oreste Bossini a raccontare questo concerto. E allora vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, che la trasmissione di oggi è stata diretta in regia proprio da Vittoria Pastore, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Ci risentiamo quindi poche minute prima delle 20 nella giornata di domani e nel frattempo a tutte e a tutti una notte serena.

suona come una specie di mosaico in continuo movimento, la musica dei setting, forme che si incastrano, si rincorrono, si scompongono e ricompongono in trame molto fitte e soprattutto molto psichedeliche. Heard a Bubble è il brano con cui abbiamo aperto la puntata di Battiti di questa notte. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo subito ricordando i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, battitiradio3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E allora, avevamo già ascoltato qualcosa un paio di notti fa dal secondo album omonimo dei Setting, trio con base nel North Carolina, composto da musicisti attivi già con diversi progetti: Jaime Fennelly, noto anche con l'alter ego Mind Over Mirrors, il cui suono è molto simile a quello dei Setting, e poi Jaime Fennelly è stato anche componente di vari gruppi, tra cui i PSI, lo troviamo ai sintetizzatori, con lui ci sono Nathan Bowles, anche lui componente di varie formazioni, tra cui i Pelt, qui è a tastiere, diversi banjo, nastri e percussioni, e infine Joe Westerland, che è anche uno dei componenti della formazione live dei Califon, che troviamo a batteria, percussioni, metallofoni e zither. Heard a Bubble è appunto il brano che abbiamo ascoltato, un pezzo che esalta fin dal titolo anche la qualità, diciamo, multisensoriale di questo lavoro, dove si incontrano musica cosmica ma anche ritmi, diciamo, molto terrestri, dati dalle diverse percussioni presenti, tantissima improvvisazione che è un po' al centro, al nucleo originario di questo incontro fra i tre musicisti, e poi ovviamente anche molta elettronica. Il disco è uscito nel mese di aprile per l'etichetta Trill Jockey. Un ascolto che ci porta verso un'altra novità discografica che stiamo ascoltando questa settimana, decisamente più scura, in cui futuro e passato dialogano attraverso la sensibilità per certi versi anche soul della musicista sudafricana Dumama.

Gospel, psichedelia, elettroacustica si fondono nella musica di Dumama, che trova nell'espressione future folk, folk del futuro, forse una buona definizione per raccontare questo intreccio di attitudine sperimentale, manipolazioni elettroniche con elementi del folklore, elementi del passato di questa musicista originaria del Sudafrica, ma con base a Berlino, che pubblica proprio oggi, venerdì 8 maggio, il suo album d'esordio da solista intitolato Towards an Expanse. Dumama in realtà aveva già pubblicato un disco in collaborazione con il musicista e produttore anche lui sudafricano Kechu, intitolato Buffering Juju, è uscito nel 2020. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso, di appartenenza, canzoni che sono anche riflessioni sulla pratica dell'ascolto e sul lessico, diciamo in senso generale, antiimperialista, canzoni che rileggono in chiave contemporanea, cercando anche un po' di decostruire, di uscire dagli stereotipi, le modalità di rappresentazione, diciamo, arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale. Non a caso Dumama cita nelle note che accompagnano l'album diverse artiste pop o relativamente pop che in qualche modo l'hanno ispirata: Sudan Archives, Bjork, FK Twigs, Pamela Zedd, nonostante poi la sua musica in realtà sia fortemente basata sull'improvvisazione vocale e sulla pura sperimentazione. D'altra parte, l'aspetto, diciamo, ritualistico legato alle radici di Dumama è comunque molto presente in maniera concreta per la lingua utilizzata in alcuni brani, anche per l'utilizzo, diciamo, di quello che è il suo strumento principale, lo huhadi, uno strumento ad arco della tradizione Chose, che poi lei suona anche insieme a diversi campionatori, a field recording, a effetti con cui distorce anche la sua voce. La parola è assolutamente protagonista anche nel prossimo ascolto, che dal Sudafrica attraverso Berlino, che è la città, la sua voce. La parola è assolutamente protagonista anche nel prossimo ascolto, che dal Sudafrica attraverso Berlino, che è la città dove fa base Dumama, ci riporta

Una musica magica, ipnotica, delicatissima, che però sa scavare nel profondo, quella di Ben Vida, una musica dalle indiscusse proprietà deformanti, per parafrasare in un certo senso il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, New Distortion Properties. L'album si intitola Oblivion Seekers, è uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press, un lavoro in cui il compositore e musicista newyorkese continua la sua ricerca sul linguaggio, che era già presente nell'album precedente intitolato The Beat My Head Hit. Ben Vida lo abbiamo ascoltato anche qualche anno fa con un bell'album intitolato Murmuration con Lea Bertucci. È attivo ormai da oltre 20 anni, dei primi 2000. Un metodo di creazione musicale, quello in Oblivion Seekers, che diciamo scompone in maniera giocosa le gerarchie di significato e di suono per creare una sorta di dimensione orizzontale, democratica, fluida fra spoken word e ritmi che assumono questa forma quasi di mantra, quindi diciamo una circolarità che caratterizza sia il suono sia la parola. Nell'album precedente Ben Vida era accompagnato dall'ensemble Yarn Wire e da Nina Dante. Nina Dante la ritroviamo anche su questo disco a voce e arpa, ma ci sono veramente tanti collaboratori in Oblivion Seekers, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felicia Kinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi oltre a Ben Vida, che ha voce, tastiere, vibrafono e chitarra, ci sono Matt Bowder a sax alto e tenore, Will Epstein a sax alto e soprano, Harry Fraser al basso, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. E continuiamo anche con la prossima novità discografica a percorrere le traiettorie di una ripetizione in un certo senso disorientante, una ripetizione che però intanto è legata a una tradizione musicale specifica e soprattutto basata quasi interamente sulle percussioni. Ci spostiamo in Indonesia con il Bali Gamelan Sound, progetto documentaristico a cura realizzato dallo studente argentino Agustin Oscar Rissotti, che studia all'Università di Bali e che ormai dal 2020 raccoglie registrazioni live delle cerimonie balinesi, in particolare quelle legate, diciamo, alla tradizione gamelan, quindi quella suonata prevalentemente con strumenti a percussione come gong, xilofoni, tamburi, metallofoni, campane, e poi diciamo c'è anche la presenza di flauti in bambù. Registrazioni che sono ormai più di 50, quelle del Bali Gamelan Sound, è possibile ascoltarle sul Bandcamp del progetto, registrazioni che includono, proprio per via anche dello spirito documentaristico, i rumori circostanti, il chiacchiericcio, anche la risonanza specifica dei luoghi dove queste registrazioni sono state fatte. Manifestazioni musicali che ovviamente hanno per lo più a che fare con la religione, e in particolare il disco che stiamo ascoltando questa settimana è un album dedicato al Topeng, rituale tra musica e danza che è particolarmente caratterizzato dall'utilizzo di maschere con una vena, diciamo, drammatica molto spiccata. La cerimonia è stata registrata nel tempio di Tanalot a Bali. Il disco nello specifico si intitola Topeng Semar Pegulingan e lo ascoltiamo con la traccia Topeng Siddhakarya.

Dub is an Attitude, la collaborazione tra il producer abruzzese Shanti Lion e Dub Zoic, che ha dato vita a questa nuova produzione ad alto tasso ritmico, due produttori italiani che si incontrano così sul terreno sempre fertile del dub, dove i bassi profondi e la grande energia affondano le proprie radici qui, soprattutto nell'eredità del roots dub britannico. Shanti Lion Records ha pubblicato i tre brani, c'è anche una version con il flauto suonato dallo stesso Shanti Lion e la classica versione dub, il tutto mixato da Dub Zoic. Un'attitudine incredibile quella della dub music, quella di riciclare, far vivere all'infinito i riddim prodotti, come insegna la storia e l'evoluzione di questi suoni. E allora Ranking Dread nel 1982 pubblicava Ranking Dread in dub, un disco leggendario, ora tornato disponibile anche in vinile grazie alla ristampa della Real Rock Records, con i ritmi firmati da The Roots Radix e da Sly & Robbie, brani mixati nello studio di King Tubby. E salta fuori questa version che riconoscerete subito, dove la You Don't Love Me, No No No di Don Penn diventa Yes Yes Dub.

Che meraviglia, Yes Yes Dub da Ranking Dread in Dub, album pubblicato originariamente nel 1982 in pochissime copie, diventato negli anni un classico, pietra miliare del genere. Come dicevo, la metà dei brani mixati ai King Tubbies con le basi di Sly and Robbie, mentre le altre tracce sono di Scientist e Roots Radix. Il tutto arrangiato e prodotto da Winston Brown, cioè Ranking Dread, ristampa che arriva dal bel catalogo della Real Rock Records, che catalogo che riapriremo tra breve in questa porzione di notte, dove il suono è quello ricco di eco e riverbero dalle profonde pulsazioni del basso, e un dub ipnotico che troviamo ora nell'EP firmato Michael Exodus, che incontra il produttore belga Send Them Sounds. Questa è la loro Lion Step, uscita a fine marzo per Baseline Society Records.

E a proposito dell'abilità di far rivivere sempre uguali e sempre diversi i grandi riddim del reggae dub, dopo l'ottimo incontro tra Sandem Sounds e Michael Exodus, abbiamo incontrato questa version dell'immortale Chase the Devil con la deriva melodica suonata da Armin per l'Imperial Sound Army del cantante e produttore delle Dolomiti di Feltre, Dan High. Il brano lo abbiamo preso dalla sua ultima produzione, uscita a fine aprile, che si intitola Tribute to the Foundation, luminoso omaggio alle solide radici, roots, reggae dub, alla cultura Rastafari. In questo nuovo progetto Imperial Sound Army ha selezionato 5 grandi classici della storia giamaicana e ne ha prodotte 5 versioni vocali e 5 strumentali. Chase the Devil in chiave dub melodica l'abbiamo ascoltato ora, e adesso è la volta di Got to Be Careful di Matthew McAnuff con Danai alla voce.

Qui a Battiti, dopo l'omaggio a cinque leggende della scena roots reggae rasta firmato Dan Ai e il suo Imperial Sound Army, come promesso siamo tornati al catalogo Real Rock Records e ad un'altra ristampa di grandissimo valore pubblicata dall'etichetta romana il 18 aprile scorso, nel giorno del Record Store Day, ed è il disco Arise firmato Hugh Mandel, un lavoro registrato nel 1983 in Giamaica, con la produzione e il mixaggio frutto di una collaborazione tra Mandel e Dennis Bovell, e poi pubblicato postumo nel 1988, perché il 14 ottobre 1983, a soli 21 anni, Mandel fu ucciso mentre era in auto a Kingston, e con lui, fortunatamente scampato all'attacco, c'era anche un giovanissimo Junior Reed. Mandel, artista per quanto anche lui giovanissimo, stava davvero facendosi un nome in tutto il circuito dei sound system. Il suo album di debutto, ad esempio, Africa Must Be Free, lo aveva prodotto Augustus Pablo, con alcune tracce registrate ai mitici Black Ark, mixati dunque da Lee Perry. Insomma, è fondamentale questa nuova ristampa di Arise, che si apre così con Blessing of Farai.

Far Eye, uno degli ultimi brani registrati nel 1983 dal compianto Hugh Mandel, vocalist giamaicano, e questo suo disco Rise con lo zampino di Dennis Bovell è di nuovo disponibile in vinile con la ristampa Real Rock Records, rimasterizzato e anche con una nuova copertina che è stata costruita con due splendide foto inedite di Mandel catturate da Paul Slattery a Londra nel 1980. A questo punto della notte ritroviamo anche il produttore dubmaster Michael Exodus, che ha sperimentato il suono di un nuovo strumento inventato e autocostruito a Praga. Si chiama Wayunki, è un cilindro particolare e come suono è un incrocio tra uno xilofono e una campana tibetana, così viene descritto, utilizzato soprattutto per meditazioni e musicoterapia, dato il suono delicato e continuo. Michael Exodus lo ha provato e questo strumento lo ha ispirato a realizzare il brano che ascoltiamo ora, uscito per la sua Dubomatic Records, e che non poteva intitolarsi che Wayunki Dub.

Lissandro 70, ovvero Craig Dunsmuir e Sandro Perry, a 20 anni dal disco d'esordio, il duo canadese pubblica un nuovo lavoro recuperando un po' di materiale registrato nel corso degli anni e in un primo tempo scartato. Il risultato è un disco che è sicuramente meno strutturato del precedente. In questo G72 Bones of Dundasa molti brani sono dei brevi bozzetti, dei piccoli spazi giocosi di libertà e di sperimentazione che mantengono traccia del groove del primo disco, ma in forme decisamente più stralunate e instabili. Fanno eccezione le due cover del disco, questa You the Vandal, un brano di Moondog, e quella che apre l'album e che vede anche la partecipazione del trombonista Peter Zummo. Si tratta di un originale di Arthur Russell intitolato Lucky Cloud.

0: Creek Dunsmuir e Sandro Perry, ovvero Glissandro 70, hanno pubblicato il loro secondo disco per Constellation, si intitola G72 Bones of Dundasa e vede diversi ospiti nelle varie tracce. Al flauto c'è Ryan Driver, al sassofono Jeremy Strachan e al trombone Peter Zammo, che abbiamo ascoltato in questo brano una lunga versione di Lucky Cloud di Arthur Russell. Si chiamano Cats Malk e si tratta di un gruppo ad assetto variabile, composto da un nutrito numero di collaboratori, danzatori, performer e musicisti, tra gli altri che variano dal vivo di volta in volta e ruotano intorno al trio formato da Ben Elul Knight, Andrea Carney e Ben Morris. Si muovono in un contesto performativo ampio che sposa la musica elettronica, il noise, il pop con l'arte installativa, il teatro e la poesia. Old Mess, un nuovo disco che esce per l'etichetta Futura Resistenza, ci riporta quindi solo una parte della loro attività creativa, ma è pur sempre una parte significativa, dove anche qui, anzi ancor più che nella musica dei Glissandro 70, l'instabilità e la sorpresa sono al centro della musica. Old Mess è il titolo del disco e anche della traccia che ascoltiamo insieme qui questa notte a Battiti su Radio 3. Vede la partecipazione di Jessica Higgins, loro sono Cats Malk.
1: I'm still trying to answer your question. Both of us were enticed by the play in playwork about what we do when we play, about familiar rhythms, anti-rhythms of a weekday.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Nona puntata.

Monologo sul fatto che senza Chekhov e Tolstoi non siamo capaci di vivere. Perché cosa prego? Me lo chieda. Io non prego in chiesa. Prego dentro di me. Io voglio amare. Io amo. E prego per il mio amore. E io... ricordare? Se almeno questo significasse allontanare da sé, rimuovere quei ricordi. Io non ho letto dei libri che parlassero di questo e non ho neanche visto dei film. La guerra sì, l'ho vista al cinema. I miei nonni non ricordano di aver avuto un'infanzia, ma ricordano la guerra. La loro infanzia è stata la guerra e la mia Chernobyl. Io vengo da lì. Lei è una scrittrice, ma finora nessun libro mi ha aiutata, mi ha spiegato qualcosa. Né il teatro né il cinema. E allora cerco di capirci per conto mio, io stessa. Riviviamo dentro di noi tutto quanto, ancora e ancora, ma in definitiva non sappiamo cosa farcene. Con la mente non ci arrivo a capirlo. Soprattutto mia madre. Non riesce a riprendersi dallo smarrimento. Lei insegna lingua e letteratura russa a scuola e mi ha sempre insegnato a vivere secondo i libri. E a un tratto non ci sono più libri utili. Mia madre si è sentita perduta. Senza i libri lei non è capace di vivere. Senza Chekhov, Tolstoi. Ricordare. Voglio ricordare e al tempo stesso non vorrei. Se gli scienziati non sanno niente, se gli scrittori non sanno niente, allora li aiuteremo noi con la nostra vita e la nostra morte. È quello che pensa mamma. E io vorrei invece non pensarci per niente, vorrei soltanto essere felice. Perché non posso essere felice? Abitavamo a Pripyat, vicino alla centrale nucleare. Io sono nata e cresciuta lì, al quarto piano di un grande edificio prefabbricato. Le nostre finestre davano sulla centrale, il 26 aprile. In realtà è durato 2 giorni, gli ultimi 2 giorni che abbiamo passato nella nostra città, che non esiste più. Quello che è rimasto non è più la nostra città. Quel giorno il nostro vicino si era piazzato sul balcone con un binocolo e osservava l'incendio. E noi, ragazzine e ragazzini, facevamo avanti e indietro in bicicletta fino alla centrale. Quelli che non avevano la bicicletta ci invidiavano. E nessuno ci sgridava. Nessuno. Né i genitori né gli insegnanti. A mezzogiorno non c'erano più i soliti pescatori lungo la riva del fiume. Erano rientrati a casa tutti neri, con una abbronzatura che neanche un mese associ. L'abbronzatura nucleare. Il fumo sopra la centrale non era né nero né giallo, era blu. Ma nessuno ci diceva niente. Probabilmente questo dipendeva dall'educazione ricevuta, per la quale l'unico pericolo poteva venire dalla guerra. Uno scoppio di granata a sinistra, un altro a destra. Mentre qui si trattava di un normale incendio, con dei normali vigili del fuoco che lo stavano spegnendo. I ragazzi scherzavano. Mettetevi tutti in fila per il cimitero, quelli più alti moriranno per primi. Io ero piccola, non ricordo di aver avuto paura, ma ricordo molte cose strane. Una compagna di giochi mi ha raccontato di aver aiutato sua madre a sotterrare nel cortile soldi e oggetti d'oro e che ora temevano di dimenticare il posto esatto. Quando avevano festeggiato mia nonna che andava in pensione, gli avevano regalato un samovar di tula e adesso tutta la sua preoccupazione era appunto per questo samovar e per le medaglie del nonno, oltre che per la sua vecchia macchina da cucire Singer. Siamo stati evacuati. È stato papà a tornare dal lavoro con la parola evacuazione. La città viene evacuata, come nei libri di guerra. Avevamo già preso posto sull'autobus quando papà si è accorto di aver dimenticato qualcosa. Corre a casa, torna con le sue 2 camicie nuove, appese alla gruccia. Una cosa stravagante. I soldati sembravano degli extraterrestri. Pattugliavano le strade in tute bianche di protezione e maschere. La gente li avvicinava. Che sarà di noi? Avete sbagliato indirizzo, si spazientivano i soldati. Le vedete quelle Volga bianche ferme laggiù? Sono lì i capi, rivolgetevi a loro. Gli autobus avanzavano lentamente, il cielo era di un azzurro intenso. Dove andavamo? Nelle borse e reticelle, dolci pasquali e uova colorate. Se la guerra era quella, dai libri me ne ero fatta un'idea diversa. Uno scoppio di granata a destra e un altro a sinistra. Bombardamenti. Ci muovevamo piano anche perché eravamo intralciati dal bestiame. Branchi di vacche e cavalli procedevano anch'essi sulle strade. C'era odore di polvere e di latte.
Gli autisti imprecavano se la prendevano coi mandriani. Perché li fai andare sulla strada, figlio di tua madre? Sollevate la polvere radioattiva. Non potevate passare per i campi, per i prati? Gli altri rispondevano anche loro a male parole, dicendo che era un peccato calpestare il grano verde, l'erba appena nata. A nessuno poteva venire in mente che non saremmo più tornati. Era la prima volta che si verificava un fatto del genere. Avevo la testa che mi girava un po' e sentivo un raschio alla gola. Le donne anziane non piangevano. Piangevano quelle giovani. Piangeva mia madre. Siamo partiti per Minsk, ma i posti in treno abbiamo dovuto comprarli dalla conduttrice a un prezzo triplicato. Poi lei aveva servito il tè agli altri passeggeri, ma a noi aveva detto: «Datemi le vostre tazze o i bicchieri». Non avevamo afferrato subito. A tutta prima avevamo anzi pensato che non avesse bicchieri a sufficienza per tutti. E invece no, non voleva che usassimo i suoi bicchieri. Tutti avevano paura di noi. «Da dove venite?» «Da Chernobyl». E il curioso si allontana subito, rasentando i finestrini del corridoio, e proibisce ai figli di correre dalla parte del nostro scompartimento. Siamo arrivati a destinazione da un'amica della mamma. Lei si vergogna ancora oggi di quella nostra irruzione, coi nostri vestiti e scarpe sporchi, la sera tardi, in casa d'altri. Ma ci avevano accolti, rifocillati, confortati. Si erano affacciati anche i vicini. «Avete ospiti? Da dove?» «Da Chernobyl». Anche loro si erano affrettati ad allontanarsi. Di lì a un mese hanno autorizzato i miei genitori a fare una breve visita all'appartamento per controllare che fosse tutto in ordine. Sono ritornati con una coperta calda, il mio soprabito autunnale e la raccolta completa delle lettere di Chekhov, l'opera preferita di mamma. La nonna, la nostra nonnina, non riusciva a capire perché non si fossero portati via almeno un paio di vasetti di quella confettura di fragole che a me piaceva tanto, visto che non solo era in vasetti, ma aveva tanto di coperchio. Sulla coperta era saltata fuori una macchia. Mamma l'ha lavata, l'ha passata con l'aspirapolvere, senza risultato. L'ha portata in tintoria. E la macchia ha continuato a brillare, finché non l'abbiamo tagliata via con le forbici. Erano cose familiari, normali, la coperta, il soprabito. Ma ormai non potevo più dormire sotto quella coperta, infilarmi quel soprabito. E non avevamo i soldi per comprarne uno nuovo, ma io non potevo. Odiavo quella roba, quel soprabito. Non era paura, mi creda, era proprio odio, un odio infinito, tutto questo rancore. Non riuscivo a capacitarmene. Dappertutto si parlava dell'incidente, a casa, sull'autobus, per strada. Lo paragonavano a Hiroshima. Ma nessuno ci credeva. Come credere a qualcosa di incomprensibile? Per quanto ti sforzi, per quanto ce la metti tutta, non riesci comunque a capire. Quel che ricordo, noi partivamo e il cielo era di un azzurro intenso. La nonna. Lei non si è mai abituata alla nostra sistemazione. Soffriva di nostalgia. Prima di morire ha chiesto: «Voglio mangiare la minestra di acetosa». Da anni non le permettevamo di cucinare l'acetosa, perché è la verdura che accumula più radiazione di tutte. Per seppellirla l'abbiamo riportata al suo villaggio natio, Dubrovnik. Ormai si trova in una zona proibita, circondata da una barriera di filo spinato e sorvegliata da soldati armati. Solo gli adulti hanno potuto superare la recinzione, papà, mamma e alcuni parenti, ma non io. I bambini non possono entrare. Ho capito che non potrò mai più fare visita alla mia nonna. Ho capito. Dove si può leggere una cosa come questa? È mai successo niente di simile da qualche altra parte? Mamma me l'ha confessato. Sai, ormai detesto i fiori e gli alberi. E ha avuto paura delle proprie parole. Al cimitero, sull'erba. Avevamo disteso una tovaglia, apparecchiato uno spuntino, la vodka. Ma i soldati avevano controllato col dosimetro e buttato via tutto. L'erba, i fiori, tutto quanto crepitava. Ma dove l'avevamo portata, la nostra povera nonna? Ho paura di amare. Ho un fidanzato, abbiamo già presentato la nostra domanda di matrimonio all'ufficio di Stato civile. Ha mai sentito parlare
degli Ibakushi di Hiroshima. Quelli che sono sopravvissuti a Hiroshima possono sposarsi solo tra di loro. Da noi su questo argomento non si scrive niente, non se ne parla. Ma ci siamo anche noi. Mi ha portato a casa sua e mi ha presentato sua madre, la sua buona mamma. Lavora in una fabbrica come esperta di economia. È una donna molto attiva. Va a tutti i comizi anticomunisti. Ma quando la buona mamma ha saputo che la mia era una famiglia di profughi da Chernobyl, si è meravigliata. Piccola mia, è sicura di poter mettere al mondo dei bambini? Abbiamo già fatto domanda all'ufficio di stato civile. Lui mi scongiura, me ne andrò di casa, ci prenderemo un appartamento per conto nostro, ma io mi sento nelle orecchie. Piccola mia, per alcuni procreare è un peccato. Il peccato di amare. In precedenza ho avuto un altro ragazzo, un artista. Anche allora avevamo intenzione di sposarci. Tutto andava per il meglio fino a che non era accaduto un fatto. Ero entrata nel suo studio e l'avevo sentito gridare al telefono. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Non hai idea della fortuna che hai avuto. Di solito era così tranquillo, perfino flemmatico, uno che parlava senza punti esclamativi. E all'improvviso, di cosa si trattava? Il suo amico viveva in un convitto studentesco. Si era affacciato nella stanza accanto e aveva visto una ragazza impiccata. Si era strangolata, appendendosi alla finestrella da reazione, con una calza. Il suo amico l'aveva tolta da lì, distesa per terra. E il mio ragazzo conteneva stento l'entusiasmo, tremava per l'eccitazione. Non ti puoi immaginare quel che ha visto, quel che ha vissuto. L'ha tenuta tra le braccia, le ha toccato il viso, aveva una schiuma bianca sulle labbra. Andiamo, magari facciamo in tempo. Sul fatto che la ragazza era morta, neanche una parola, non una sola espressione di rammarico. L'unica cosa che gli premeva era vederla e imprimerla nella memoria, per poi disegnarla. E qui a un tratto mi sono ricordata delle domande che mi faceva in continuazione. Di che colore era l'incendio della centrale, se avevo visto dei cani e gatti abbattuti nelle strade, che aspetto avevano, come piangeva la gente, avevo visto qualcuno morire. Dopo quel fatto, io non potevo più rimanere con lui. E sa una cosa? Io non sono sicura di aver voglia di incontrarla di nuovo. Mi sembra che lei mi osservi allo stesso modo di lui, che si limiti a studiarmi e a memorizzare, che si tratti di un esperimento. Io non posso liberarmi da questa sensazione, non ci riuscirò mai. Ma magari me lo sa dire lei. Su chi ricade questo peccato? Il peccato di procreare. Non mi era mai capitato di sentire parole del genere. Katia P.

Monologo senza titolo. Un grido. Lasciateci in pace, buona gente. Noi qui ci viviamo. Voi passate a trovarci, chiacchierate un po' e poi ve ne ripartite, ma noi qui ci viviamo. Ecco qua delle schede sanitarie dei bambini. Me ne tengo sempre davanti, le prendo in mano, ogni giorno. E c'è chi dice, non è possibile. E come fanno a vivere con una tiroide in quello stato? Non c'è mai stato da qualche parte un simile esperimento. Io leggo, vedo, ogni giorno. Ci potete aiutare in qualche modo? No. E allora cosa venite a fare? A farci delle domande? A toccarci? Io non voglio fare commercio della loro disgrazia o farci sopra della filosofia. Lasciateci in pace, brava gente. Noi qui ci viviamo. Arkady Pavlovich Bogdankievich, aiuto medico in un villaggio. Il coro popolare. È da molto che non vedo delle donne incinte felici, delle mamme felici. Lei ha appena partorito. Quando si riprende chiama: dottore, me lo faccia vedere, me lo porti. Tocca la testolina del bambino, la fronte, le piccole membra. Conta le piccole dita, dei piedi, delle mani. Vuole sincerarsi di persona che sia tutto in ordine. Dottore, è nato normale, vero? È tutto a posto. Glielo portano per la poppata, ha paura. Vivo non lontano da Chernobyl. Andavo a trovare mia madre, sono capitata sotto quella pioggia nera. Raccontano i sogni che fanno. Una partoriva un vitello con 8 zampe, l'altra un cane con la testa di porcospino. Sogni strani. Un tempo le donne non facevano sogni del genere, almeno non che io sappia. E io faccio la levatrice da 30 anni. A scuola insegno lingua e letteratura russa. È successo, se non sbaglio, all'inizio di giugno, durante gli esami. Improvvisamente il direttore della scuola ci ha convocati per annunciarci. Domani tutti devono presentarsi a scuola con dei badili. Spiegazione? Dovevamo togliere lo strato superiore di terra, contaminato, tutto attorno agli edifici scolastici. Poi sarebbero venuti i soldati ad asfaltare. Domande. Che mezzi di protezione verranno distribuiti? Ci consegneranno delle tute speciali o dei respiratori? La risposta era stata no. È previsto solo che si scavi coi badili. A parte 2 giovani insegnanti che si sono rifiutati, tutti gli altri, cioè noi, hanno obbedito. In simili casi l'avvilimento è compensato dalla consapevolezza di fare il nostro dovere, che consiste nell'essere là dove è il pericolo, per difendere la patria. Ho forse mai insegnato qualcosa di diverso ai miei allievi? No, solo questo. Andare dove occorre, gettarsi nel fuoco, difendere, sacrificarsi. La letteratura che ho insegnato non parlava della vita, ma della guerra. Sholokhov, Serafinovich, Furmanov, Fadiev. Solo 2 giovani insegnanti si erano rifiutati, ma erano della nuova generazione, erano già persone diverse. Scavavamo dalla mattina alla sera. Quando tornavamo a casa ci sembrava strano, incomprensibile vedere i negozi aperti e le donne che compravano calze o profumi. In noi si era creata una mentalità da tempo di guerra. Poi sono arrivate anche le code per far provvista di pane, sale, fiammiferi, e questo già lo capivamo meglio. Tutti si erano messi ad abbrustolire il pane. Benché io sia nata dopo la guerra, tale comportamento mi è sembrato familiare. Ho cercato di analizzare i miei sentimenti e sono rimasta stupita dalla rapidità con cui la mia psiche si era riorganizzata, così che l'esperienza della guerra mi era diventata inconcepibilmente familiare. Riuscivo ad immaginarmi come avrei abbandonato la casa, come sarei partita coi bambini, le cose che avrei portato con me, ciò che avrei scritto a mia madre. Anche se attorno a noi scorreva la pacifica vita di tutti i giorni e alla televisione trasmettevano commedie. Ma noi siamo sempre vissuti nell'orrore. Sappiamo vivere nell'orrore, è il nostro ambiente naturale. In questo il nostro popolo non teme confronti. È come se non fossi mai partita. Ogni giorno ripercorro i miei ricordi, muovendomi lungo quelle stesse vie, passando davanti a quelle stesse case. Era una cittadina così tranquilla. Domenica ero distesa a prendere il sole. Mia madre è venuta fuori correndo.
Bambina mia, è esplosa Chernobyl. La gente si tappa in casa e tu te ne stai così al sole. Ho riso. Tra Chernobyl e Naropnia ci sono 40 chilometri. La sera una Giguli si è fermata vicino alla nostra casa. Erano una mia conoscente e il marito. Lei in vestaglia, lui in calzamaglia sportiva e vecchie ciabatte. Erano fuggiti da Pripyat attraversando la foresta per le strade secondarie. Le carrozzabili erano controllate dalla milizia e dai soldati che avevano istituito dei posti di blocco e non lasciavano passare nessuno. La prima cosa che mi ha urlato: bisogna subito procurarsi del latte e della vodka, con urgenza. E ha continuato a urlare, ripetendo sempre le stesse cose. Avevo appena comprato dei mobili nuovi, il frigorifero, mi ero fatta anche la pelliccia. Ho dovuto lasciare tutto quanto, ho avvolto la roba nella plastica. Stanotte non abbiamo dormito, adesso che cosa succederà? Che cosa succederà? Il marito cercava di calmarla. Abbiamo passato intere giornate davanti al televisore ad aspettare che Gorbaciov dicesse qualcosa. Le autorità tacevano. Solo dopo che si erano spenti gli echi della festa della vittoria, Gorbaciov ha finalmente detto: «Non preoccupatevi, compagne, la situazione è sotto controllo. Non c'è motivo di aver paura. Laggiù la gente vive e lavora». Dai villaggi evacuati tutto il bestiame veniva condotto ai punti di raccolta organizzati a livello distrettuale. Vacche, pecore, maiali folli di paura correvano per le vie. Chi voleva poteva prenderli. Dal centro di macellazione gli autocarri con la carne raggiungevano la stazione di Kalinovich, dove il carico veniva trasportato su vagoni merci e avviato alla volta di Mosca. Mosca respingeva tutto. E questi vagoni, pieni di carcasse ormai in putrefazione, tornavano indietro, convogli interi. E qui le carcasse venivano sepolte. L'odore della carne marcia avvelenava le nostre notti. Che sia questo l'odore della guerra nucleare? Mi domandavo. La guerra di cui serbavo il ricordo sapeva di fumo. I primi giorni portavano via i bambini di notte perché li vedesse meno gente possibile. In tal modo cercavano di dissimulare la sciagura, ma la gente veniva comunque a saperlo e usciva sulla strada per dare ai bambini che erano in partenza bidoncini di latte e panini dolci cotti in casa, come durante la guerra. A cos'altro potrei paragonare tutto questo? Una riunione al comitato esecutivo del Soviet provinciale. Situazione da stato di guerra. Tutti aspettano l'intervento del responsabile della difesa civile, perché seppure qualcuno ricorda qualcosa sulla radiazione, si tratta di nozioni frammentarie dal manuale di fisica della scuola media. Lui sale sul podio e comincia a esporre ciò che è scritto nei libri e manuali sulla guerra nucleare. A quale livello di radiazione, 50 Rotgen, il soldato debba lasciare il campo di battaglia, come si costruiscano dei rifugi, come vadano utilizzate le maschere antigas, quale sia il raggio di esplosione. Siamo partiti in elicottero per la zona contaminata. L'equipaggiamento era quello previsto dalle istruzioni. Niente biancheria, tuta di cotone rivestita di una pellicola protettiva, guanti, mascherina di garza. Con in più tutta una bardatura di apparecchi rilevatori. Scendiamo dal cielo vicino a un villaggio e lì vediamo dei bambini che ruzzolano nella sabbia come passerotti. Qualcuno con un rametto o un sassolino in bocca, senza calzoni, col di dietro nudo. Ma i nostri ordini sono evitare i contatti con la popolazione, non creare panico. E adesso vivo con questo pensiero. Alla televisione hanno cominciato ad apparire sempre più spesso servizi giornalistici di un certo tipo. E in uno di questi, un'anziana donna, appena munto del latte, l'ha travasato in un recipiente di vetro. Il reporter si avvicina con un dosimetro militare, lo passa sul recipiente. Poi parte il commento, che è di questo tenore. Come si può constatare, siamo perfettamente dentro la norma, anche se ci troviamo a soli 10 chilometri dal reattore. Mostrano anche il fiume Pripyat. Ci sono dei bagnanti, altri che prendono il sole. In lontananza è visibile il reattore con dei pennacchi di fumo sopra. Commento. Voci occidentali, sappiamo quali, seminano il panico diffondendo deliberatamente ogni genere di calunnia a proposito dell'incidente e di nuovo tirano fuori il dosimetro, applicandolo ora a un piatto di zuppa di pesce e delle frittelle esposte in un chiosco all'aperto. Era tutta un'impostura.
I dosimetri allora in dotazione alle nostre forze armate non erano tarati per il controllo dei prodotti alimentari. Potevano misurare solo il fondo di radioattività. Nella nostra coscienza, Chernobyl è legato a una quantità di menzogne tanto massiccia da risultare incredibile e che non ha uguali, salvo forse durante il periodo bellico. Nessuno capiva che cosa fosse successo. Ho telefonato al distretto militare. Noi medici abbiamo particolari obblighi di ferma e ho offerto il mio aiuto. Non ricordo il nome di chi mi ha risposto. Comunque aveva il grado di maggiore. Abbiamo bisogno di gente giovane. Ho cercato di convincerlo. Anzitutto i medici giovani non sono preparati e inoltre corrono un pericolo maggiore perché gli organismi giovani sono più sensibili agli effetti delle radiazioni. Risposta: gli ordini che abbiamo sono questi. Solo giovani. Dicono che dopo Chernobyl a certe donne anziane si era formato il latte nelle mammelle, come alle puerpere. Non ricordo il termine medico per questo fenomeno, ma so che cosa può voler dire per una contadina. È la fine del mondo, il castigo di Dio. È successo anche a una vecchietta che viveva sola, senza marito, senza figli. Si è messa a fare la stramba. Va in giro per il villaggio cullando qualcosa tra le braccia. Ninna nan, ninna o. Questo mondo mi fa paura. Mi hanno dato un dosimetro, ma per farci cosa? Lavo la biancheria, mi viene bella pulita, ma il dosimetro suona. Preparo da mangiare, sforno una torta e quello suona. Rifaccio il letto, suona. A che mi serve? Do da mangiare ai bambini e piango. Cos'hai da piangere, mamma? Due figli, due maschietti. Non sono stati né al nido d'infanzia né all'asilo, passano da un ospedale all'altro. Il maggiore veramente non si sa se è una bambina o un bambino. Lo porto dai medici, ma anche dalle santone, dalle guaritrici. È il più piccolo della sua classe. Non può correre, non può giocare. Se qualcuno per sbaglio lo colpisce e comincia a sanguinare, potrebbe anche morire. È una malattia del sangue. Ha un nome che non riesco neanche a pronunciare. Ero distesa accanto a lui nella stanza d'ospedale e mi dicevo: morirà. Poi ho capito che non dovevo fare così. Quando mi veniva da piangere andavo alla toilette. Nessuna mamma piangeva in camera. Andavano ai gabinetti o in bagno. Rientravo tutta allegra. T'è già tornato il colore sulle guance. Stai guarendo. Mamma, portami via dall'ospedale, qui morirò. Qui muoiono tutti. Dove posso andare allora a piangere? Alla toilette? Ma c'è la coda. Sono tutta nella mia situazione.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Bernardo Storace, Passacaglia sopra a la mi re, Cécile Mansuy, cembalo.